State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

l'isola non è stato semplice, non lo è stato mai. Ho mangiato polvere come tutti gli ultimi, imbrogliato donne vere come marinai.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

mare, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato, e un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: standing still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri cuori.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Porgo il benvenuto a tutto il globo terracqueo sul mio autobus discoteca. L'autobus ci permetterà con la fantasia di viaggiare nel tempo e nello spazio e al suo interno, immaginate tra un paesaggio e l'altro, di ballare le mie ritmate proposte dance sulla pista che ipoteticamente feci ricavare al centro del suo andito, ribullonando la sillería a spalle ai finestroni per creare un lungo divano e al contempo un capiente spazio pestabile. A vostra disposizione, nei limiti della decenza, le hostess di bordo Patrizia e Daniela. Alla mia destra, sulla poltrona del navigatore, la copilota Roberta e dalla centrale operativa responsabile della sicurezza, il tecnico satellitare Toto che protegge il nostro percorso da imprevisti o blocchi stradali grazie a questo suo importante monitoraggio. Tutti alle postazioni assegnate, dunque, siccome Voltaire diceva «lo stolto vaga, il saggio viaggia», mettiamo in pratica il concetto, dando il via a questo nuovo percorso insieme a Michel. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

All Eyes della cantante R&B Michelle è stato prodotto da Dr. Dre. Pubblicata nell'89 dalla Rutgers Records, questa versione allegra e adatta ai club presenta il caratteristico sound synth funk della West Coast e l'inconfondibile introduzione parlata e acuta di Michelle. Cosa ne pensava la critica? Questo. In una lista delle 40 migliori canzoni prodotte da Dr. Dre, Rolling Stones l'ha classificata al numero 39, scrivendo: il funk sintetizzato e ricco di bassi di Dre funge da piattaforma per la voce distintamente potente ma swingante di Michelle. E con questo ho dato il via anche alle notizie barra curiosità relative ad artisti e band che vi suggerirò. Proseguiamo con i Quick, ancora ben saliti sul disco bus guidato da Kiko Leka.

I Quick erano un duo dance pop inglese composto dal cantante Colin Crampsey e dal bassista tastierista George McFarland. La coppia si incontrò in California nel 78 e iniziò a lavorare insieme al loro ritorno in Inghilterra. Dopo il loro primo successo, l'ascesa fu naturale anche in Australia, Stati Uniti e Canada. Me li avete apprezzati con The Rhythm of the Jungle. Pallone ceduto a Syke, Sugar Star e Bonnie Ferrer. Ancora buona strada dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

dietro l'accoppiata Syke and Sugarstar c'è un team di DJ e produttori con sede ad Amburgo che collaborano con un'infinità di etichette discografiche mondiali. Per questa bella Toda Miña Vida, ben remixata dai Daddy's Groove, gruppo house napoletano, hanno chiesto la collaborazione dell'affascinante cantante Bonnie Ferrer. Spazio a DJ Monster, che ci accompagnerà durante la prima delle due pause più riverite da voi, quella del caffè. L'autista Chicoleca vi augura buon coffee break.

I miei musicofili stretti avranno riconosciuto in questo brano, postoci da DJ Monster, la Baker Street che Jerry Rafferty pubblicò nel 78. Questa ennesima cover ha fatto da sottofondo intanto che sorseggiavamo la profumata tazzina che la banconiera Giada ci ha preparato. Con briccola fra un lampo, il guidatore Chico Leca continuerà il percorso turistico danzereccio dopo il segnale di ripartenza che il clacson darà con le United Nations, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

abbiamo ripreso il percorso Gita Iuolo insieme agli United Nation, gruppo dance formatosi a Liverpool nel 2004. Il duo ha riscosso successo nelle classifiche di tutta Europa con la loro contagiosa miscela di Eurodance e Pop, ben evidenziata in questa ennesima cover Out of Touch, tratta dal 12° album da studio Big Bam Boom dell'84 di Derry Hall and John Oates. Proseguiamo con Stevie Harvey, ben risaliti sul disco Pullman guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Stephen Lawrence Harvey Jr. è il suo nome completo, produttore, arrangiatore, polistrumentista, fotografo e regista nato in Scozia, risiede e lavora in California. Figlio d'arte, già a 6 anni suonava il pianoforte e a 10 la batteria, a 16 si unì alla band del padre esibendosi in locali notturni per poi staccarsi e, prima, far parte di altri gruppi funk, soul, R&B, jazz, disco e fusion, poi formando la sua band con la quale registrò nell'83 questo Something Special che lo lanciò facendolo diventare un rinomato autore e produttore e portandolo a collaborare con grandi nomi fra i quali, solo per citarne alcuni, i Temptation, i Commodores, i Modern Talking. L'itinerario continua con Funny Freaks. State continuando a vagabondare sul torpedone musical turistico pilotato dal sottoscritto che si scrive Kikoleka, ma si legge Gran Bella Dance.

Funny Freaks è l'alias del musicista e produttore discografico britannico Charles Webster. Durante la sua carriera si è specializzato nell'house, down tempo, jazz e molti altri generi. Questa All Over the World l'ha realizzata con l'attraente cantante, attrice e ballerina californiana Terra Diva McNair. Ringrazio le mie alleate emittenti che consentono d'udire in qualunque località del globo voi siate le nostre girovagate sonore. Perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Deep Consul. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Sunset è il brano di Pause, Soulful, Broken Beat, Afro Soul e Amapiano, quest'ultimo genere è originario di Città del Capo, dei Deep Consul, duo sudafricano gestito da Masibulele Tiulu e Lionel Jamela, che coordinano il collettivo. È tempo di Broke Stone Bridge, che ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quel panoramico terrazzamento alla vostra destra. Scendete e, tra uno scatto e l'altro, a ricordo della bella gita, approfittatene anche per sgranchire le articolazioni.

True, rimanipolato da Kelvin Adam, e il simpatico branetozzo del duo House, Deep House, Broken Stone Bridge, e Brooke è lo pseudonimo del personaggio fittizio interpretato da Miley Cyrus nel film del 2012 So Undercover. Per chi non conoscesse la trama del film commedia d'azione, Molly Morris, interpretata da Miley Cyrus, è un'investigatrice privata incazzosa che viene assoldata dall'FBI per proteggere la figlia di un boss in un college. Per farlo si infiltra in una confraternita femminile trasformandosi in Brooke Stonebridge, tipica studentessa americana di buona famiglia, ricca e viziata. Allegra brigata, fra pochissimo il cammino continuerà con gli Heart, Wind and Fire e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

ben risaliti. Come sapete, quando propongo formazioni mitiche come questa soul funk statunitense, fondata a Chicago nel 70 da Maurice White, che ha venduto oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo e che nel 2000 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, non posso aggiungere altro a quello che già sapete. Quindi glisso con disinvoltura. Erano gli Heart, Wind and Fire e la loro Evil, con i quali abbiamo ripreso il cammino che va avanti insieme ai Boogie FM. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Walk Away è un brano boogie funk in stile retro anni 80 molto popolare sulle piattaforme di musica digitale. Questo moderno progetto musicale virtuale chiamato Boogie FM non è solo una band irreale che da studio produce brani boogie funk, soul e R&B, ma vanta anche un canale audio online che produce i suoi pezzi. L'avvicendamento è in corso con Chris Rosen. State sempre viaggiando sulla Dance in Corriera con un Kiko Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Claes Rosen è un produttore svedese noto per le sue melodie avvolgenti, le atmosfere suggestive e le creazioni che sfidano le convenzioni di genere. Celebrato per aver spinto i confini della dubstep, si è anche affermato come l'uomo delle melodie. Un artista che non smette mai di emozionare e sorprendere i suoi ascoltatori. Per molti il suo nome è sinonimo di alcune delle migliori produzioni di pause, house, progressive house e trance, e ce l'ha dimostrato con questo If This World Were Mine. Passo ceduto a DJ Fudge. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Musica.

Vi faccio conoscere meglio Fudge, DJ, produttore, remixer e musicista francese, considerato uno degli artisti di house più prolifici della sua generazione e uno dei creatori dell'ondata French Touch dei primi anni 2000. Che si tratti di DJ Fudge, Trouble Man, Pulse o Afromento, questi i suoi più noti alias, ha prodotto grandi successi trovandosi sempre nel posto giusto al momento giusto, surfando fra Soulful House, Deep Tech e Afro House. Attivo nel settore dagli anni 90, vanta una discografia invidiabile che non vedo l'ora di setacciare. Per ora accontentatevi di questo The Heat of Your Body. È la volta di Joyce Cooling. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Lecca.

chitarrista, cantante e cantautrice Joyce Cooling è nota soprattutto per il suo stile eclettico, il suo sound coinvolgente e ricco di sfumature funky soul. Sempre originale, è riconosciuta come una delle chitarriste jazz contemporanee più dinamiche al mondo. Insieme al produttore e tastierista Jay Wagner, ha pubblicato ad oggi 8 album, 6 dei quali entrati nella classifica di Billboard, ottenendo una marea di riconoscimenti. Me l'avete ben gradita con Daddy O. Ed eccoci alla seconda pausa più stimata da voi, quella dell'aperitivo, saldata al Romantic Moment, nel quale avrete la possibilità di ballare questo bel pezzone in entrata di una dolcezza infinita. Perciò, buon drink moment and relax time dal vostro autista, Kiko Lecca.

merito di questa splendida Tear Must Be More to Life Than This abbiamo avuto modo di riascoltare due personaggi che quanto ci mancano e quanto ci avrebbero ancora potuto regalare. Parlo di Freddie Mercury e Michael Jackson, grazie ai quali avete tubato e familiarizzato ulteriormente, che hanno accompagnato la nostra sosta nel confortevole punto ristoro gestito dal barman Vinicio, nostro, passatemi i termini, sfamatore e dissetatore di turno. Gruppo del mio automezzo musical panoramico, il pilota Chico Leca seguiterà il tracciato dopo lo stentoreo suon di trombe con Ariana Grande e Mariah Carey. A poi!

la sua immagine iconica, la cantante e cantautrice e attrice americana Ariana Grande si è affermata come una delle pop star per eccellenza della sua generazione, collezionando una miriade di premi e record in classifica. Emersa all'inizio del 2010 con il singolo di successo The Way, Ariana era pronta a seguire le orme delle sue maggiori maestre, Whitney Houston e Mariah Carey, anche grazie alla sua potente voce. Dal 2024, con questo singolo di successo intitolato Yes And, versione remix duettata con la sua amata Mariah Carey, ispirato ai club degli anni 90, ha dato il via ad un nuovo ciclo di album. Continua il viaggio con Cadiz Airstone. Ben risaliti sulla disco corriera dal vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

nacque a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, figlio di uno dei primi membri dei Platters, e iniziò a cantare semi-professionalmente a soli 13 anni. Questo I Want Your Lovin' Just a Little Bit, ben da voi gradito, fu il suo singolo di maggiore successo che entrò nella top 20 del Regno Unito nell'85. Cadiz, cantante soul R&B, ebbe comunque maggiore successo in Gran Bretagna che in patria. Nella sua carriera collaborò anche come corista con i BB&Q Band e con i nostri Change. Da tempo diabetico, ci ha lasciati a soli 34 anni nella sua città natale. Adesso un bel motivo scaccia pensieri con Sharon Reed. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

curata da Michael Gray e il branetozzo Scaccia Pensieri di Sharon Reed, praticamente sinonimo di Prelude Records, etichetta newyorkese che ha pubblicato alcuni dei brani dance più entusiasmanti della fine degli anni 70 e dei primi anni 80. Sharon registrò 3 album con questa etichetta e collezionò una serie di successi da club, diventati dei classici per noi DJ di disco e house, che continuiamo giustamente a guardare a quell'epoca con grande rispetto. Nel suo caso, per colpa di una polmonite, si è spenta a gennaio 92. Con Grega vi propongo Ronnie Breaker. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nelle caratteristiche professionali di Ronnie Brecker spiccano l'ossessione, la dedizione e la perseveranza. La rivoluzione musicale degli anni 90 l'ha influenzato anche grazie al contagio ricevuto dai molti DJ di successo frequentati, che hanno contribuito a far sì che la musica elettronica lo portasse allo status attuale. Per questa ritmatissima Solid Ground ha preteso la collaborazione vocale di Chinua Walk e la supervisione al progetto di Brian Tarpert, veterano dell'industria musicale del New Jersey, con una carriera che si estende per oltre 3 decenni. Con Briccola siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chico Lecca non può lasciarvi senza l'ultimo motivone che ci scorterà fino in stazione centrale. Frattanto, preparatevi per l'arrivo.

0: ormai divenuta consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata con un evergreen in carico deputato alle gloriose Sister Sledge e alla loro memorabile Lasting Music. Ed eccoci al gran finale. Sono devoto per l'appoggio alla realizzazione di questo progetto alle due factotum Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e al tecnico Toto, responsabile del monitoraggio satellitare. Raggiante comitiva, ringrazio tutti per averci scelti anche oggi come vostri compagni di bagordi e se vi fa piacere potrete rimanere connessi con noi anche a Pullman in garage cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiarci. In partenza ho citato un pensiero di Voltaire che diceva: lo stolto vaga, il saggio viaggia. In conclusione aggiungo una mia personale riflessione. Viaggiare ha senso solo se si torna con una qualche risposta nella valigia. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Eccoli qui, si dice, eccoci qui, ed eccovi lì, no perché insomma siete in tanti, vi vediamo belli, abbronzati, beh ormai siamo arrivati al 27 luglio 2026, molti stanno terminando le ferie, altri ancora le inizieranno e noi nelle nostre web radio abbiamo deciso qui la produzione del nostro appuntamento insieme a Franco che ci guadiva come sempre in regia insieme alle sue due web radio di preparare un appuntamento importante per l'estate che è Sotto il Sole di Sardegna che è arrivata alla sua quarta puntata, quindi vi daremo un po' di notizie che riguardano la nostra bella isola, ma vi faremo anche tornare un po' indietro nel tempo con successi che riguardano un po' l'estate un po' di tempo fa, quindi andremo a ritrovare insomma quei tormentoni estivi che ci hanno fatto magari ballare un po' di anni fa, ma ci sarà anche qualcosa di nuovo come sempre. Io sono Paolo Fro, mi presento e davanti a me ho come sempre Franco, anche lui un po' abbronzato, anche la barba ci hai abbronzato Franco, nella sua torre di Villa Urbana. Allora ricordiamo le sue due web radio collegate per questo appuntamento: Sotto il Sole di Sardegna, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, poi c'è Alessandro Fiori, Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air.

detto Radio Felix on Air, dimenticavo 2026, è importante dirlo, no? I Got a Feeling, pezzo prodotto da David Guetta, questo è un pezzo dell'estate 2009.

Eccolo qui sotto il sole di Sardegna che parte davvero con un bel ritmo dei Black Eyed Peas. Questa I Got a Feeling. Grazie ancora, ritrovati. Buon lunedì se siete all'ascolto in diretta in questo lunedì 27 luglio. Ma vi ricordo anche mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10 sotto il sole di Sardegna. Se stai cercando una destinazione affascinante per il tuo prossimo viaggio di gruppo per single, vi ricordo che la Sardegna è la scelta perfetta. Con le sue spiagge mozzafiato, la ricca storia e anche le curiosità uniche, l'isola offre esperienze indimenticabili. Allora c'è Vamonos, ricordate questa parola, Vamonos, che organizza viaggi di gruppo pensati per viaggiatori single che desiderano esplorare, socializzare, vivere avventure indimenticabili. La Sardegna è un'isola che affascina per la sua storia millenaria, la sua natura incontaminata e le tradizioni uniche, ma ci sono anche tante curiosità che rendono quest'isola ancora più speciale. Quindi se state pianificando un viaggio di gruppo con Vamonos Vacanze, ci sono veramente tante curiosità sulla Sardegna per viaggi di gruppo da non perdere per arricchire la vostra esperienza sarda. C'è per esempio la lingua sarda, ecco, sebbene l'italiano ecco sia la lingua ufficiale, la Sardegna vanta una lingua propria, cioè il sardo, cioè che viene parlato in diverse varianti a seconda delle zone. Cioè, questo viaggio di gruppo in Sardegna, sempre con Vamonos Vacanze, vi permetterà di scoprire le diverse tradizioni linguistiche, magari anche ascoltando qualche parola in sardo durante magari le vostre escursioni. che non è male anche questo, no? Conoscere un po' questa lingua è davvero importante. Poi parleremo delle tombe dei giganti, le spiagge con sabbia rosa e tante altre curiosità, ma anche le nostre spiagge dove vi stiamo trasmettendo, le spiagge qua dell'Oristanese. E ora ci sono i Negramaro,

Eccolo qui, uno dei più grandi successi di Tiziano Ferro. Questo era Rosso Relativo, questo è il primo album in studio di questa cantautore italiano, pubblicato nell'estate del... no, è stato pubblicato il 26 ottobre del 2001. L'album poi è stato anche realizzato in lingua spagnola con il titolo Rollo Relativo, e è stato pubblicato nel marzo del 2002 anche in Spagna, in America Latina. Ricordo che la produzione artistica ed esecutiva è di due personaggi importanti, che sono Alberto Salerno e Mara Marion, che per la Nisa SRL. E allora dai, si va avanti con le curiosità. Parlavamo prima della lingua sarda, ma ci sono anche le tombe dei giganti, questi misteriosi siti archeologici risalenti all'età del bronzo, sono tra le testimonianze più affascinanti della storia dell'isola. Visitarle durante un tour di gruppo, vi permetterà di immergervi nella cultura millenaria della Sardegna e di scoprire le affascinanti leggende che circondano questi monumenti megalitici. Poi ci sono le spiagge con la sabbia rosa, è un must per ogni viaggio in Sardegna, soprattutto se fatto in gruppo, e una visita magari anche all'isola di Budelli nell'arcipelago della Maddalena, famosa per la sua spiaggia rosa. Poi c'è un'escursione di gruppo che si può fare con Vamonos Vacanze in questo paradiso naturale, che vi farà vivere un'esperienza indimenticabile tra mare cristallino e paesaggi mozzafiato. E ora c'è Arabe de Palo, ve la ricordate? Depende. Sì, proprio il pezzo che ha dato davvero un grande successo a questo artista, una canzone scritta e cantata dagli Arabe de Palo.

0: perché questo è stato un gran bel tormentone. Baby Girl, questo singolo del gruppo musicale danese Aqua, pubblicato proprio nell'estate del 97 come terzo estratto da quello che è stato il primo album in studio. Aquarium rappresenta questa canzone la più famosa della band a livello internazionale. E bene bene bene, ritroviamo anche grandi successi, anche grandi tormentoni che hanno caratterizzato un po' di estati fa. Parliamo anche della ceramica. Se siete appassionati di artigianato, se venite in Sardegna non perdete l'occasione di scoprire la tradizione della ceramica sarda. Durante il vostro viaggio di gruppo, sempre con Vamonos Vacanze, avrete la possibilità di visitare botteghe artigianali e anche ammirare le ceramiche tradizionali, perfette come souvenir per portare a casa un pezzo di Sardegna. E adesso c'è Anastasia, ve la ricordate? Anastasia si è un po' fermata, però rappresenta sicuramente una di quelle artiste davvero con una voce davvero molto molto intensa. Questo è un pezzo rock and R&B di questa cantautrice statunitense. Questo pezzo è stato pubblicato proprio nel 2004 come primo singolo estratto da quello che è stato il suo terzo album, l'eponimo Anastasia. La canzone è scritta appunto da lei, da Dallas Austin e Glenn Ballard. Sicuramente la conoscerete tutti, la ritroviamo in questa puntata, quarta puntata del nostro appuntamento Sotto il Sole di Sardegna. Left Outside Alone, questa è Anastasia.
1: Sotto il

Io a dire un po' insolita, perché Marco Mengoni, vabbè, credo che sia la prima canzone che fa insieme a Angelina Mango e sta funzionando bene questo pezzo in questa estate 2026. Canto d'amore, questo singolo di questa cantautrice italiana Angelina Mango in collaborazione con il cantautore italiano Marco Mengoni. È un pezzo, come vi ho detto, che sta andando abbastanza bene in questa estate, noi ve l'abbiamo voluto proporre. Allora, parliamo di nuraghe. Queste antiche torri di pietra risalenti al secondo millennio avanti Cristo sono una delle meraviglie archeologiche più affascinanti dell'isola. Con un viaggio organizzato in gruppo avrete l'opportunità di esplorare i nuraghi più importanti, come quello per esempio di Marubini, patrimonio dell'umanità UNESCO, e di scoprire poi le storie di un popolo misterioso che ha segnato profondamente la Sardegna. Quindi ricordate, con Vamonos Vacanze ogni angolo della Sardegna si trasforma in un'avventura unica, perfetta per chi vuole esplorare la nostra isola in compagnia di amici, conoscendo non solo la sua bellezza naturale ma anche la sua storia e le sue tradizioni. Poi ci sono insomma tante cose che si possono ancora scoprire, ma noi cosa andremo a fare fra poco? Andremo invece a scoprire le 15 spiagge. Le 15 spiagge, cos'è caduto? Ah, il cursore del mixer è caduto, no, niente di particolare. Andremo a scoprire le 15 spiagge più belle da visitare questa estate nella nostra provincia, che ne dite? Noi vi stiamo trasmettendo da Oristano, abbiamo delle spiagge incantevoli, in questa quarta puntata, appunto, andremo a scoprire queste spiagge. Se non ce la facciamo a farlo in questa, la faremo nella prossima, cioè continueremo a farla nella prossima, nella quinta puntata. Allora, attenzione, perché arriva DJ. No, questa era bellina questa canzone, caro Franco, non so se te la ricordi, la canzone del Capitano, che è stato il primo singolo discografico di DJ Francesco, questo brano scritto da Francesco Facchinetti, Alberto Rappetti e Davide Primiceri, è prodotto da

0: io vivo donde quiero.
1: Ma questo per me è uno dei pezzi più belli di quest'estate 2026. Cosa ne pensi, Franco? Poi lei è davvero immensa, la superstar mondiale Karol G che lo abbarà con Manu Chao. Questo è il nuovo singolo Viando por el Mundo. E questo è stato un incontro artistico davvero inedito, ma anche sorprendente. La voce di questa artista colombiana si intreccia con lo stile autentico e cosmopolita di Manu Chao, che lo scorso anno è tornato in vetta alle classifiche italiane, dando vita a questo nuovo dialogo musicale che attraversa generi e generazioni. Viando per il mondo, Karol G, Manu Chao, nella nostra puntata quarta sotto il sole di Sardegna. E allora dai, siamo nella provincia di Oristano, la provincia di Oristano che è situata nella parte occidentale della Sardegna, un tesoro nascosto che aspetta di essere davvero scoperto. Io parto subito con la spiaggia forse tra le più belle al mondo, Isarutas, è celebre per la sua sabbia unica, simile a chicchi di riso, composta da piccoli granuli di quarzo. Questa caratteristica le conferisce un'atmosfera magica e quasi irreale. È situata a circa 30 minuti in auto da Oristano, Isarutas è facilmente accessibile e offre un'esperienza balneare unica. Qui le acque cristalline si sposano perfettamente con la sabbia scintillante, creando davvero uno scenario da cartolina. La spiaggia è abbastanza lunga e offre spazio sufficiente anche durante i mesi estivi più affollati. Nonostante la sua popolarità, Isarutas ha mantenuto un aspetto selvaggio e incontaminato, senza strutture eccessive sul lungomare. È l'ideale per coloro che cercano un'esperienza di spiaggia autentica e tranquilla. Ricordate di portare con voi ciò che vi serve per la giornata, poiché i servizi in loco, purtroppo, e quello è un neo, sono limitati. Vabbè, si va avanti, però insomma la spiaggia merita davvero tanto. Un altro di quei tormentoni che ci piace ritrovare in questa quarta puntata di Sotto il Sole di Sardegna, sono Paolo Frau. Grazie Franco che mi coadiu va in regia. Un raggio di sole, di sole davvero ce n'è stato tanto in questo inizio di estate e speriamo anche nel mese di agosto,

Naufragio di Sole, questo singolo di questo cantautore italiano Jovanotti, è stato pubblicato nel 99 come secondo estratto dall'ottavo album in studio Lorenzo 1999, Capo Horn. Con tale brano, lo ricordo che Jovanotti vinse anche il Festival Bar 99, trionfando così nella manifestazione canora sia per quanto riguarda il miglior singolo ma anche per il miglior album. Pensate che il singolo è stato anche trasmesso frequentemente dalle radio italiane, dove ha raggiunto la vetta della classifica Airplay. E mi faceva davvero, mi piaceva ritrovarlo insieme a voi questo raggio di sole. Siamo davvero nel finale, ci siamo immersi nella bellezza delle spiagge dell'Oristanese. Abbiamo parlato della spiaggia di Isarutas, vorrei anche parlarvi di quella di Mari Ermi, una spiaggia affascinante vicino a Isarutas e famosa per le sue dune di sabbia fine e le acque turchesi. Questa spiaggia, raggiungibile in auto da Oristano, offre un paesaggio naturale mozzafiato con una vista ampia sull'orizzonte. La sabbia qui è un mix di quarzo e conchiglie, creando un mosaico di colori sotto il sole. Mari Ermi è un'oasi di tranquillità, lontana dalle spiagge più affollate, rendendola perfetta per chi cerca un'esperienza più riservata e intima. Nonostante la sua bellezza, rimane una delle spiagge meno conosciute della zona, garantendo però spesso più spazio e privacy. È un luogo ideale per lunghe passeggiate sulla spiaggia, bagni rinfrescanti per ammirare i tramonti spettacolari che tingono il cielo di colori vivaci. Hai capito? Viviamo davvero in un paradiso terrestre. Andrebbe valutato di più, io dico questo, perché insomma magari con più ci dovrebbe essere un po' più di servizi, come abbiamo già detto prima parlando della spiaggia di Isarutas. Però insomma siamo felici lo stesso, possiamo davvero dire che abbiamo delle spiagge importanti anche noi nella nostra provincia. Allora vi faccio sentire adesso un pezzo di un artista che io davvero amo tantissimo, anche perché insomma ritengo che abbia delle potenzialità canore incredibili. Con questo singolo, questa cantante, questo pezzo l'ho pubblicato proprio ad inizio estate del 2007 come primo estratto da quella che fu una raccolta di grande hit per lei, Irene Grandi, Bruci la città, che è stato scritto in collaborazione con Francesco Bianconi dei Baustelle ed ha anche partecipato all'edizione 2007 del Festival Bar.

0: Eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, quarto appuntamento di Sotto il Sole di Sardegna. Io ne approfitto per tanto ringraziare voi, come sempre in tanti all'ascolto del nostro web radio, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, con il nostro direttore Franco e anche il nostro regista che ci ha assistito, cioè coadiuvati dalla torre di Villa Urbana. E salutiamo anche Radio Centrale di Stano, il direttore Alessandro Fiori e anche Radio Felix On Air 2026. Da parte di Paolo Frade vedo tutto, in questo lunedì 27 luglio 2026 eravamo in diretta, ma vi ricordo che potete seguirci anche in replica mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. È davvero tutto, fate i bravi, continuate così, se siete in vacanza in Sardegna, nella nostra isola, continuate a vivere al meglio queste giornate calde, godete dei nostri mari, che noi, come vedete nel nostro appuntamento, ne parliamo sempre con vero piacere. Grazie e fate i bravi, bye bye, alla prossima, a lunedì prossimo per la quinta puntata.
1: Sono le 10 e 53 minuti.

Ben ritrovati in questa domenica 2 agosto con Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano, Radio Corallo dalla Sardegna e naturalmente l'immancabile Felix On Air 2026 da Costanza in Svizzera.

0: Oggi arrivo in radio in canottiera e per questo tutti mi guardano stupiti conoscendo il mio trend impeccabile nell'outfit. Il motivo è che ieri sono andato in un negozio d'abbigliamento per comprare una camicia estiva, stile hawaiano, ma con maniche lunghe, che potesse servirmi anche in autunno. Trovo la commessa che mi chiede:
1: buongiorno, cosa desidera?
0: Ed io: una camicia, possibilmente a maniche lunghe.
1: Certamente, signore, la taglia?
0: Ma scusi, perché dovrei tagliarla? No! La acquistavo a maniche corte allora. Da lì è nata una discussione e me ne sono andato. Dico, possibile che queste commesse non capiscano le esigenze dei clienti?
2: Alberto De Gennaro.
3: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro presenta
3: Remember.
2: Remember.

che musica! Basta ascoltare canzoni come questa per sentire il profumo della salsedine nell'aria, anche se siete a casa, e ritrovarsi catapultati nelle più belle estati degli anni Ottanta.

sorriso, energia, canzoni che sanno di vacanza, e noi riscopriremo tanti tormentoni di artisti che sono stati destinati a lasciare un segno nella spensierata giovinezza di chi, come il sottoscritto, accendeva il falò in spiaggia di notte, anche se poi non riuscivo più a spegnerlo e doveva arrivare l'alta marea per risolvere il problema.

La regista Margherita annuisce all'affermazione che vuole l'estate pregna di profumi agrodolci inebrianti, le creme solari, quelle protettive che usate sotto l'ombrellone al profumo di cocco o carotene, e ne sono la prova. Lei, per il marito, acquista la più costosa firmata Dior Homme, solo che, probabilmente, non l'ha mai letta alla rovescia. Provate a farlo voi e poi ditemi cosa vi esce.

Sarà pure una celebre maison française, però a me Dior Homme al contrario esce Hemorrhoid. Il collega Maurillo, sapendo che quest'anno non andrà in vacanza, cerca un'alternativa consolatoria, perciò mi chiede: Alberto, diventa mio terapista e dimmi cosa potrei fare per non pensare alla villeggiatura. Gli ho consigliato: dovresti prenderti un animale da supporto emotivo. E lui: lo sai che hai ragione? Domani mi compro un pollo e me lo faccio allo spiedo con contorno di patatine.

Un designer della musica dedicherebbe sicuramente un omaggio a tutte le emittenti radiofoniche italiane e straniere che anche d'estate ci accompagnano in questo viaggio musicale. Grazie a loro, grazie a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo dal Canada, dalla Repubblica Dominicana, da Malta, dalla Spagna. Grazie a voi per essere con Remember.

Sono trascorsi più di 35 anni da quando i Depeche Mode pubblicarono Enjoy the Silence, una delle canzoni più iconiche, riascoltata con il nostro format oggi a riprova che la grande musica non passa mai di moda. Viene semplicemente reinventata dalla versione vinilica a 33 giri a quella digitalizzata, ma rimane comunque una gemma synth pop che ha segnato la storia della New Wave.

0: Cari boomer, qual è per voi la rappresentazione iconoclasta racchiusa in un vinile della vostra vita che conservate con affetto magari dagli anni 80? Se a quel tempo non avevate paura di rompere gli schemi del tradizionalismo e dei ben pensanti e amavate la trasgressione, perché non ascoltare Prince, ex leader dei Revolution, gruppo statunitense di Minneapolis?
1: Remember, O Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

0: I cantanti degli anni 80, coloro che hanno ridefinito i confini di genere, sesso e performance unendo funk, rock e pop con i loro look androgini, li ritroviamo in Prince, Boy George, Madonna e sicuramente anche in Grace Jones, la cantante e modella giamaicana di Slave to the Rhythm.
1: Rhythm is both the song's manacle and its demonic charms. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of me, Seth?

Anche questa volta sul piatto una selezione musicale 70-90 di brani che lasciano il segno e che vi accompagnano negli intensi tre decenni firmati Remember. Ed ora, un inno alle radio che scortano questo nostro format nel mondo delle sette note con I Love My Radio, sigla di DJ Television.

Quali sono per voi i giusti ritmi dell'estate? Lo vogliamo scoprire in un viaggio carioca assieme ad un classico motivo brasiliano che regala empatia e colore, ma soprattutto con il ritmo coinvolgente della samba.

Sergio Mendes, brano magnetico vintage ma non vecchio, quando lo si ripropone in console nei momenti dei party festaioli a bordo piscina, sospeso tra atmosfere da viaggi caraibici e groove irresistibile. Ed ora c'è un tipo d'amore fantastico, quello di Phil Collins.

A Groovy Kind of Love era l'amore vissuto attraverso una canzone di Phil Collins. Ma a proposito di questo sentimento legato al sesso, se posso, voi, dopo averlo fatto, come vi comportate? Molti fumano, altri mangiano, il collega Conte Max paga e il mio autore Maurillo la sgonfia, la ripone nel baule e se si buca ne ordina un'altra.

Ma chi vi ha messo in testa che noi di Remember, essendo della generazione giurassica, non cucchiamo mai? Avete mai sentito parlare di epigenetica? È la scienza che studia le abitudini quotidiane che possono influenzare il modo in cui i nostri neuroni si esprimono. Volete un esempio? Stamattina al bar ho visto una ragazza tutta sola e le ho detto: «Uè, che fai bella? Ti va un caffè?» E lei: «Certo, quando esco dal lavoro!» Così le ho chiesto: «Beh, sì, ma a che ora finisci?» Mi ha risposto: «Per ora sono disoccupata!»

La progressione dei giorni che passano ci porta a desiderare realmente il settembre decantato dagli Earth, Wind & Fire, speranzosi di un clima più mite e meno infuocato rispetto a ciò che stiamo vivendo in questo periodo. In alternativa, chi infuocò il palco della Live Aid del 13 luglio dell'85 fu la storia musicale dei più grandi eventi benefici e il modo più simpatico per ricordare quali rockstar si alternarono sul palco è quella di bendarsi gli occhi e con il mouse selezionarne una tra esse.

Status Quo. Furono loro ad aprire lo storico evento in contemporanea al Wembley Stadium di Londra e alla John Fitzgerald Kennedy di Philadelphia, coinvolgendo decine di artisti di fama mondiale in una line-up stellare. E sì, c'erano anche loro, tra poco con i Queen.

più calda dell'ultimo decennio, quella che stiamo vivendo, ed effettivamente c'è emergenza succo d'uva. Con il caldo torrido i medici consigliano di bere molto, finito tutto il vino nelle cantine italiane, mentre sono partiti per il Polo Sud tutti i pinguini della De'Longhi. Loro si sono imbarcati in un container perché, se devono morire, vogliono che avvenga a casa loro. Quindi, occhio a comprare un pinguino raffreddante ambienti che poi vi scappa. Non fugge invece la prossima band norvegese, capitanata da Morten Harket, quelli di Take On Me.

antagonisti e protagonisti di modi diversi di vivere il palcoscenico e il rapporto con il pubblico. Duran Duran, Spandau Ballet, approcci differenti, volti però a creare legami dove l'intrattenimento, ognuno con la propria sensibilità artistica, ha accumulato milioni di fan dagli anni 80 ad oggi.

Love di Neil Percival Young è una carezza al cuore e ascoltandone il testo sembra di guardare attraverso uno specchio dove passato e presente si incontrano. È incredibile come certe canzoni invecchino con noi e restino più vere di tante altre.

con un debutto folgorante hanno scalato le classifiche internazionali. Kevin McMichael ha poi collaborato con Robert Plant dei Led Zeppelin, mentre Nick Van Heid ha riformato i Cat & Crew con nuovissimi musicisti e continua ad esibirsi in Europa dimostrando di essere nato con la musica nel DNA.

pezzi di puzzle sbiaditi che, collocati nel giusto punto della memoria, ti fanno esclamare: «Wow, questa me la ricordo!» Ed è il sound che ci scuote l'anima.

Passeggiando nello studio sento all'improvviso in preascolto una voce che mi riporta indietro nel tempo, ma non un momento qualsiasi. Il 1978, allora avevo 16 anni ed era il primo brano che poggiavo con la puntina nel giradischi immettendolo nell'etere radiofonico di una emittente locale in modulazione di frequenza. Lo ricordo ancora con nostalgia, quel mio primo annuncio un tantino impacciato davanti ad un microfono che annunciava Hall Stewart, Time Passages.

0: A Hall Stewart salendo nuovamente la china sino agli anni 80, che hanno visto molte voci femminili spopolare nel panorama musicale internazionale. Una di queste è Sabrina Salerno, che con il brano Boys, Summertime Love, il sottotitolo dell'87, riuscì a diventare la prima artista italiana a posizionarsi tra i primi tre singoli più venduti in Inghilterra, dietro solo a Michael Jackson e Madonna.
1: Remember, O Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 37th in 80s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Poc'anzi ho citato Madonna e quando si parla di estate anni 80 è impossibile non pensare a Into the Groove, uno dei brani più rappresentativi della prima immagine conosciuta da Luis Veronica Ciccone, un pezzo del 1985 diventato subito un inno da pista da ballo ed oggi con noi.

Canzoni che come melodie ci restano addosso come il sale del mare sulla pelle. A quel tempo, gli anni 70-90, si raccontavano ritornelli esteticamente da spirito vacanziero e noi di Remember vogliamo aprire una finestra su un'estate degli anni 90 che non vorremmo finisse mai.

La miscela esplosiva di Eurodance è proprio quella che ci invita a tuffarci nell'esplorazione di brani che hanno fatto storia nelle estati, simbolo per eccellenza di quel mood perfetto che ha segnato le serate di intere generazioni. E poi c'è lei, bionda, provocante, direttamente da New York City, Debbie Harry, con il suo mix di eleganza glaciale e groove elettronico, ma soprattutto ipnotica per noi maschietti.

La transazione fra gli anni 70 e 80 risulta danzereccia e un tantino futurista nel decennio successivo, e la voce di Debbie dei Blondie risulta invece un perfetto cocktail sospeso tra modernità e romanticismo in un classico che non invecchia mai.

un inno estivo alla New Wave. Infatti il brano dei Simple Minds, tradotto poeticamente, significa qualcuno da qualche parte in estate, e risulta uno dei brani più freschi che cattura alla perfezione l'atmosfera dell'estate anni Ottanta. Il prossimo invece lo dedico a tutti coloro che, proprio in questo periodo, l'estate se la stanno godendo alla grande.

I feel for you, mi dispiace per te. Questo si traduce nell'ultima selezione di oggi in arrivo direttamente dalla playlist di chiusura. E ci dispiace veramente di dover chiudere il sipario, perché altre voci, altri momenti magici vi attendono su questa meravigliosa realtà radiofonica. D'altronde, l'avvicendamento serve ad accontentare un po' tutti. Noi, con gli anni 70-90 internazionali, altri con l'ernia. No, aspettate, con ernia. E i giovani cantanti di oggi che diventano sempre più enigmatici nei nomi che nascondono quello anagrafico. Ma poi, proprio noi parliamo con colleghi come Maurillo, che sembra uscito dalla fiaba di Biancaneve, il conte Max, dal romanzo I tre moschettieri di Alexandre Dumas. Si salvano solo Margherita, la regista, e Alberto De Gennaro, che vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani, Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana
2: in uscita dalla Exclusive Dance.

0: Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle grandi avventure del vecchio podio, alla numero 3 c'era Baby K con Tuca Macarena. La numero 2 la firmavano di Anad, Talk to You. Primo posto in classifica per la coppia Topic e Becky G, Sorry Papi.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Diamo lo start su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

Poi ci divertiamo alla exclusive da ballare, da cantare, una char dance davvero speciale, numero 14 adesso, tutta della rapper Anna Pepe, un banger estivo per far divertire il popolo dei club che risulta sempre attivo, un'espressione del gergo americano e white girl twisted, un pezzo

0: Momento numero 11, l'Exclusive Dance Chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word Italian.
1: Questa
2: style.
1: È Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word Italian style. It's

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Gou. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

Madonna, la numero 8, sì, è di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così, con una song speciale, Danceteria.

La prima parte alla Exclusive c'erano Dino Brown, Melody Castellani, Anna, Zio Peter, The Bowser, Del Ghetta, Peggy Goo e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback, Grande Giove. DJ got the

E riparte la scoperta della nuova numero uno di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart. Number 7, dicono sia un'istituzione nei clubhouse londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue.

Subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna, mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, Ian Adder e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart, c'è anche Talk to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che suona come vuoi tu.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Monte Cialtelli con Max Martinelli, number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati sono Ripapi. Gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sono Ripapi, numero 3. Exclusive Dance Chart.

Altitudine, la esclusiva numero 2, e in seconda ecco un racconto personale con sotto una melodia che fa proprio ballare. Safe e buona domenica.

Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero uno. Non ci sono dubbi per la numero uno. Mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più forte.

Ciao Luisa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ, al Mix and Play.

0: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli. Musica che sa di gran figata.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare, per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mamma non mamma rimane tra i preferiti del momento.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo. Giovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
3: Ed è un po'.

0: Musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli questa settimana in rotazione c'è Francesco Gabbani, Summer Funk, Estate 2026.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: I più belli.
0: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6. Un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: E una forte contraddizione emotiva arriva dalla numero 3, il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? È di Noemi. Numero 3. Stare con te.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: I più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Herman Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli, tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

Continuate a seguirci. Nel prossimo appuntamento ci saranno ancora tante novità. Con i più belli, l'emozione non finisce mica qua. Ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

vogliamo trasmettervi a quest'ora della sera. Bentrovati, io sono Max Martinelli, questo è Wolf DJ, tu e Visa, oh la la la, qualche anno fa ce la cantavano proprio così. Miei cari aficionados, bentrovati anche in questa calda serata del mese di luglio. È luglio che ormai... luglio alle ore contate, mica questa massa di calore che ci sta proprio bombardando, anche sui ghiacciai che si stanno sciogliendo, roba da matti ragazzi, veramente. Ancora di più perché ogni anno peggiora, quindi uno dice oh, vado sui ghiacciai, cosa trovi? Trovi degli scogli piccoli, poi trovi quelli anche più grandi, trovi veramente ormai solo pietre, non trovi neanche più ghiacciai, ed è una cosa davvero ci fa molto preoccupare. Ma siamo qui anche per darvi soprattutto il benvenuto a questa bella puntata di Wolf DJ, il ben ritrovati, che è più bello, no? Perché comunque ci siamo e ci stiamo ritrovando in questa serata del 30 luglio, serata molto calda qui a Tropea in Calabria, dagli studios di Wolf. Cari amici delle Canarie, avete capito bene, cioè parliamo parallelamente da un punto all'altro del siamo annacquati, abbastanza annacquati, perché bisogna stare poi bisogna seguire determinate regole, ogni giorno bisogna anche usare dell'acqua, bagnarsi il capo, perché le ventole non si accendono ed è quello che ci fa più paura, perché ci sono delle calde ore della giornata dove veramente ti senti un rimbambito ed è la cosa più preoccupante secondo me, perché sono in quegli attimi che può scattare, può succedere veramente di tutto, quindi mantenere

Si viaggia! Signore e signori, Walt DJ per la vostra serata dance, la vostra serata anche romantica, perché poi a un certo punto Wolf segue una linea che fa anche delle curve pericolose, delle impennate, delle discese, con tanti amici, tanti protagonisti che anche in questa serata faranno parte di questa grande famiglia, di questo grande club. Salutiamo la Maria Rosa da Vercelli, che è stata anche sponsor, sì, ci ha aiutato molto anche durante l'inverno a ricordarci che c'ha un bellissimo negozio in quel di Vercelli. Eh sì, la Maria Rosa veramente vende dei costumi ultimo grido. Ah, ancora sì, ancora stanno gridando anche le indossatrici dell'ultimo periodo, saldi proprio di fine. No, non li fai i saldi, perché lei c'ha solo roba di qualità. Buonasera anche alla Silvia Dini, buonasera a Giovanni Sacco, che forse avremo qui in studio. Buonasera anche, no, in studio dico, in diretta telefonica. In studio sarà difficile, perché lui, trovandosi dall'altra parte, ecco, della punta estrema della Calabria, ha altre cose da fare, cioè, quindi però riesce a collegarsi anche con noi, perché sempre impegnato, c'è poco da fare. Grande Joe, ciao, buonasera. Consuelo Fiuggi, ciao ciao cara. Samuele che sarà con noi stasera, Samuele Cavallo si chiama così questo artista bravissimo, che ci farà e ci racconterà di questa sua bella canzone che più tardi presenterà. E poi i nostri amici Salvatore Cultrera, buonasera dottore, buonasera agli amici, buonasera anche a Don Pasquale, che oggi Don Pasquale mi ha chiamato, e adesso non ricordo proprio ufficialmente quando ci siamo conosciuti, però è una persona davvero speciale, proprio con molto affetto, a saluti. Ciao Max, ti ricordi quando anch'io sono passato da Wolf? Don Pasquale, lei può passare quando vuole da Wolf, lei basta solo che ci faccia sapere che c'è, noi la salutiamo, la invitiamo anche qui in diretta per un saluto estivo 2026. Tanta bella gente. Alessandra da Roma, buonasera anche a Brontolone, che farà parte anche lui di questa serata pazzesca con viaggi sulla luna. Cioè, a quanto pare sembra che le grandi avventure di Brontolo in club, in amici, in friends, arrivi anche fino sulla luna. E poi tante altre. Ah, il sondaggio di stasera? Beh, non ci ho pensato, credetemi, non ci ho proprio pensato. Adesso ci penso, vediamo un po', chiamo io, chiami tu, chiedo anche a Gaia, perché è una che è molto preparata su questo. Quindi tra poco lanceremo anche il sondaggio. Intanto c'è Gaia.

0: chiama tu e basta. Beh, via. Facciamo così. In diretta.
1: Senti ovunque va.
2: Wolf DJ è in diretta.
1: Il buon umore arriverà.
0: Manuel Cuda, ciao ragazzi, salutiamo gli amici di dell'intelligenza artificiale, gli amici che comunque fanno davvero una trasmissione importante, Manuel e Chiara, che sono passati a salutarmi in questi giorni ricordandosi anche loro che da queste parti si fa un bagno e soprattutto si mangia, ma sì che si mangia ovunque bene, ci mancherebbe, però insomma chiedete a Manuel e chiedete anche a Chiara come è andata in questi giorni. Grazie, saluti dalla Costa Smeralda, Antonella, buonasera anche a te, saluti dalla Salerno città, salutiamo i nostri amici che sono davvero tantissimi dislocati in tutta Italia. Io ho visto una spiaggia, Punta Prosciutto, ho visto delle immagini bellissime vicino Lecce, e bisogna fare una capatina ragazzi, andate a guardare queste diapositive di quest'acqua cristallina. Ne approfittiamo per salutare la nostra cara Maria Lucia che ci ha mandato queste bellissime immagini da Punta Prosciutto in quel di Lecce, provincia. Beh, voi mandate comunque qualsiasi tipo di messaggio, anche cosa state combinando, dove state organizzando questa serata, fatelo al 351 7020 001. Raccontateci anche se magari vi è capitato questo grande amore estivo e se in questo momento siete anche magari innamorati, mamma non mamma, insomma raccontateci, no, fateci sapere. Qualcuno sa risponderci? Madame, ne sai qualcosa? Facciamo

0: Ma che brava Madame, riesce sempre ad emozionarci con questi testi, queste interpretazioni. E poi quando la guardi, non so se ti piace Madame, Giovanni?
1: Assolutamente, Madame è una di quelle voci che hanno un tratto di personalità assolutamente riconoscibile, unico, ed anche artisticamente so che lei è veramente molto brava, perché cura tutti i passaggi artistici delle sue espressioni, quindi per me, se mi parli di lei, fai assolutamente bingo al 100%.
0: Dobbiamo fare complimenti anche per questa nuova canzone, Estate 2026, Mamma non mamma. Giovanni Sacco con noi al telefono, ciao Gio.
1: Eccomi.
0: È lì, ciao, in quel di Soverato in Calabria, che si sta svolgendo questo cinema Estate dei Venti, Soverato Magna Grecia Film Festival, che appena è arrivato Caiman, come si chiama là?
1: Tutti Sandokan 2.0.
0: È arrivato Sandokan con la sua, però non c'era la tigre, e poi insomma c'erano le tigrotte ad attenderlo. Come si chiama? Aspetta, come li abbiamo definiti? I calabrotti, no? Perché è stato girato in Calabria comunque Sandokan. C'erano insomma le tigrotte ad attenderlo. Ma non solo, c'era Lino Banfi in questi giorni, premio alla carriera. Sì. È stato un momento davvero, diciamo, emozionante, perché è sempre bello vedere un grande del cinema italiano che ancora oggi riesce ad emozionarsi con la sua semplicità e aver raccontato gran parte della sua carriera in maniera molto sintetizzata, emozionandosi ancora di più, Gio.
1: Sì, assolutamente, perché poi si commette sempre l'errore macroscopico di dare un giudizio molto frettoloso e assolutamente scialbo nei confronti di quella che è stata la produzione artistica del grandissimo Lino Banfi. Invece attenzione, perché fare quel tipo di intrattenimento, quel tipo di spettacolo, quel tipo di coreografia cinematografica che lui ha fatto nelle sue straordinarie performance cinematografiche è veramente roba da pochi, e soprattutto la longevità che lo ha sempre caratterizzato, diciamo, contraddistinto. Poi onestamente lui è un signore molto buono, molto tranquillo, e vederlo, come dici tu, emozionato nel momento in cui gli viene riconosciuto quel che è giusto che gli venga riconosciuto, dà ancora di più una nota di merito a questa persona, che non solo è un personaggio, ma è anche una persona che effettivamente tiene il cuore di tutti quanti.
0: Magna Grecia Film Festival a Soverato in Calabria fino al primo di agosto, sarà davvero una via vai di personaggi, sì, e di appuntamenti. Vi invitiamo a fare una capatina se vi trovate in Calabria in vacanza. Caro il mio Giovanni Sacco, allora, temperature equatoriali, crescono le micro vacanze, significa che c'è stato cata e fuga, anche un weekend devo andare in vacanza, cioè il diesel che è arrivato alle stelle, veramente prezzi esorbitanti. Ti preoccupi su come adoperare l'automobile, ma la devo prendere, non la devo prendere, mi devo spostare, vai lì con 10 euro 4 litri, dici a zero,
1: cioè... Mi viene in mente, no, quando tu fai praticamente il rifornimento alla benzina, mi viene in mente la canzone di Checco Zalone, la prostata infiammata, quando lui dice tutto chi tira fuori un goccio di pipino perché non ce la fa, è quasi come se uno alla pompa della rete di benzina dice tutto chi, con 10 euro onestamente fai veramente molta fatica, però è chiaro che

0: questo è un sintomo di difficoltà, però la gente non rinuncia giustamente alle vacanze, perché Max, ce lo possiamo dire tranquillamente, siamo un popolo furbo, siamo un popolo, una volta anche vigliacco, siamo un popolo maledetto, però siamo anche un popolo di grandissimi lavoratori.
1: E siamo un popolo di tartassati, questo è un dato di fatto. Io credo che comunque chiunque vada poi alla fine in vacanza in qualche modo lo fa, e poi pazienza se questo costa di più, questo costa di meno, una soluzione di sicuro si troverà, perché la vacanza ce la meritiamo, cari italiani.
0: Io vi volevo consigliare, sì, esatto, vi volevo consigliare un B&B straordinario, quello di Max Martinelli, nel quale potete trovare qualsiasi cosa, ragazzi, qualsiasi cosa, e addirittura ha fatto una sorta di affiliazione con l'Africa per delle donne che sono veramente desiderose, perché viene anche tutto un po' eventualmente.
1: Sì, sì, è vero, c'è tutumbo.
0: Prezzi stracciati.
1: Arrivano, hanno le carte.
0: Anche per i maschi, magari, non lo so se qualcuno volesse. Qualche...
1: Carta verde per tutte le africane che vengono in vacanza qui al B&B del Martinelli.
0: Ormai
1: e soprattutto c'è il passaggio di tutumbo a una certa ora su richiesta, insomma, prestazione libera. Ma viaggiando per il mondo è solo quello che noi vi raccontiamo qui a World DJ, perché c'è anche Karol G e Manu Chao.
0: Ok.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

G, vaiando per il mondo, se viaggia sempre, noi siamo contenti perché parlavamo proprio di questo, c'è questa crisi. Certo che comunque le compagnie se la giocano sempre al rialzo, no? Bisogna essere intelligenti, cercare di prendere i biglietti un po' prima, non aspettare l'ultimo momento perché poi si sa, il prezzo lievita, sembra la pizza, lievita sempre, monta. Allora, cari, ciao Sonia, buonasera anche a Rosy da Palermo, ciao Pasquale che ci scrive da Conegliano, ciao Max, vi sto ascoltando, grazie, buonasera, dall'altopiano dell'Asiago. Oh, un bel pezzo di formaggione, a una certa ora della sera ci vuole, anche per spezzare. Anche un saluto agli amici di Pizzo Calabro, che mangiano sempre gelati, città mondiale del gelato, come quelli di Reggio Calabria poi, che hanno quel chiosco lì verde che è molto sul chilometro più bello di... Oh. Un chilometro importante, lungomare Falcomatà. Saluti! Saluti a voi che state passeggiando lì, in riva allo stretto. Buonasera anche agli amici di Firenze. Sono davvero tanti collegati, Ragusa, anche Ragusa. Oh, le isole Eolie, poi di cosa parliamo? Stromboli? Panarea? Dai, grazie davvero per esserci, siete tantissimi. 351 7020 001 live, Wild DJ. Io sono Max Martinelli, fino a mezzanotte, bella musica e tanta compagnia.

0: sorry papi, perché così, insomma, questa canzone allegra che sta andando davvero forte e piace molto, perché Topic non ne sbaglia mai, non ne sbaglia mai una, questa è la verità, come Giovanni Sacco, perché uno attento è uno che si sveglia la mattina, si pone degli obiettivi e poi brinda sempre con tanto di stanchezza, sì. E questa è la soddisfazione, no, dei professionisti, Gio.
1: Vabbè, sì, ma guarda, diciamo la verità, che bisogna anche togliere questa sorta di alibi a coloro i quali lavorano. Non sono né il primo e nemmeno tu sei il primo che si lavora, quindi, come dicevamo prima, siamo un popolo di lavoratori e va bene così. L'importante è poter veramente festeggiare qualcosa che ritorna dal punto di vista economico, e mi pare che poi tutto sommato, se tu lavori in una maniera abbastanza dignitosa, qualcosa arriva. È chiaro che il tema del lavoro, Max, è un qualcosa che da anni, da decenni, da centinaia di anni separa le categorie, crea scenari politici, scenari sociologici, scenari sindacalistici, quindi è un po' così, però la butto lì, l'importante è la salute, Max, quindi se tutti stiamo bene, questa è la cosa più importante.
0: L'importante è la salute, perché sai, quando vai in farmacia non è che vai così con 5 euro, in farmacia poi che ci compri più, con 10, con 20, va bene. Allora, caro Gio, sì. Estate 2026, stasera ti sento tipo l'imbuto, quello ancora più lontano della tua cantina, però non fa niente, perché insomma so che arriverà questo super forte.
1: Sì, non sono stati tempi fortunati questi ultimi, perché tra il fatto che mi sono fatto male ad un braccio, ho speso soldi in farmacia come dicevi giustamente tu, tra il fatto che praticamente i telefoni sono andati un pochettino in panne per un bastardo che ce li ha hackerati, quindi siamo in una situazione che ti voglio dire assolutamente drammatica, ma noi andiamo avanti così, Max, andiamo avanti perché ci vogliamo.
0: Giuseppina, sei libera domani? No, perché dobbiamo stricare un amico. Gli dobbiamo.
1: Sì.
0: Dov'è che ti fa male, Gio? No, dimmi, perché possiamo.
1: Da noi si dice allo puzzo.
0: Ah, ok. No, perché questa strica, capito? Cioè,
1: spieghiamo che cos'è allo puzzo, Max. Cioè, allo puzzo da noi sarebbe al polso.
0: Al polso.
1: Ok.
0: Ti strica vuol dire che ti sfrega, che ti fa passare l'infiammazione.
1: Lo so.
0: Ok, okay.
1: Lo so, perfetto.
0: Rimaniamo così, allora. Diamo il numero di cellulare di Giovanni. Ok. La musica con l'Italia, Sol Roy, qui a Walt DJ.

0: L'energia che ci piace, signori e signori, ci trasferiamo a Santo Domingo. Sì, andiamo a Santo Domingo perché c'è una produzione straordinaria con Maximo Music, con Max Salsa Pura, con Giulio S. Ma con noi c'è Maximo Music. Ciao Max, come stai? Pronto?
1: Ciao ragazzi, tutto bene alla grande.
0: Dai, ma Santo Domingo che sta a bailar questa canzone che si intitola Guayame Duro.
1: Guayame Duro.
0: Che poi Guayame Duro, ma spieghiamo cosa significa Guayame Duro.
1: Sei sicuro che lo posso dire?
0: Guayame cos'è? Cioè, non è che è un problema che uno c'ha tre. No, ti ricordi il film?
1: Sbucciami fortemente.
0: Ah, sbucciami fortemente. Guayame duro vuol dire sbucciami fortemente.
1: Esatto, ti spiego anche agli ascoltatori. Praticamente un modo di dire.
0: Sì.
1: Molto stradale, molto di gergo. Sì. Per dire quello che vuoi di me.
0: Ah, ok.
1: Hai capito? È uno slang portoricano dominicano.
0: Sì, sì, è quel momento dove ti prende proprio che ti sale un po' la pressione e poi tu dici ok, adesso sbattimi, fai quello che vuoi. Non sto pensando al fatto del muro.
1: No, certo.
0: È quel modo proprio tipo nell'acqua, uno fa le capriole, capito? Quindi voglio dire può fare di tutto, perché uno deve capire anche il contesto di come si dicono le cose. Quindi a Santo Domingo sei sempre lì nell'acqua fantastica tra una stella marina,
1: esatto,
0: un po' di rum brugal, un po' di crocerina lì sull'acqua che c'è incrocia l'Atlantico con il mare dei Caraibi, e quindi di cosa stiamo parlando, giusto?
1: Esatto, perché tu sai meglio di me che là si incontrano delle belle donne.
0: Ah, ma va?
1: Un tremendo, tremendo corpo.
0: Ma va?
1: La canzone dice Guayame Duro, pegate mamme, che vuol dire avvicinati a me, e questo reggaeton vale un latin penny.
0: È vero. Senti, allora, Maximo Music, Max Salsa Pura e Giulio S. Sì. In Guayame Duro sta andando forte questa canzone, la facciamo sentire a tutta Italia, a tutta la Svizzera, a tutti gli amici che ci stanno seguendo anche dalle isole Canarie, perché è un pezzo che merita molto per quest'estate 2026. Maximo, allora in spagnol saluta tutto il pubblico di Wall DJ e niente, insomma, dillo che questa canzone è veramente molto bella. Dai, tutto in spagnol, vai.
1: Mi gente, se le quiere le grati y escuchen esta canción, esta misma emisora, y la cosemos todo. Vamos allá, mi gente.
0: Guayame duro, chóvale.
1: Así mismo, guayame duro.

0: Guaiame, guaiame, Giulio S, Massimo Musei, poi insomma voglio dire un bel lavoro per quest'estate. Guaiame duro, tu l'hai capito cosa vuol dire guaiame duro?
1: Sì, diciamo che potrebbe prestarsi anche ad una sorta di piccolo equivoco, però mi pare che è stato spiegato in maniera assolutamente
0: no, chiara. Bravissimo, voglio dire, proprio...
1: Però guaiame duro, cioè...
0: È un po' come le uova, strapazzami, no?
1: Esatto.
0: Dobbiamo fare i complimenti comunque. Allora, caro Giovanni Sacco, cari ascoltatori, sì. Cari amici, ciao Max... No, sono io, Max Martina, stavo salutando.
1: Sì.
0: Cioè, proprio in video, in questo momento, stiamo... Io sto almeno guardando il polso di Giovanni Sacco. In effetti devo dire che è vero quello che ha raccontato, adesso non si capisce che tipo, però ti sei slogato sto polso, ma fammi capire come la dinamica.
1: Guarda, credo di aver praticamente dormito sul mio polso, quindi ho messo questa testona che pesa un pochettino tanto perché c'è ed è una testa dura, e quindi è probabile che mi sia fatto...
0: Quindi il consiglio di Giovanni Sacco per gli amici che si appresteranno ad andare a dormire stasera, usate bene il cuscino, quindi
1: mettete la testa a posto, esatto.
0: Occhio e soprattutto attenzione a come vi appoggiate sul cuscino.
1: Esattamente, perché l'appoggio, mi permetto di dire, è fondamentale quando
0: l'appoggio
1: si va a dormire.
0: È vero.
1: Non fare il furbo perché ho visto l'occhietto furbo. Cioè, tu sei malizioso, eh? Tu sei una merda. Cioè, l'appoggio.
0: Bruno Pizzol, sciabolata. Tutto in diretta, signori e signori, con Max Martinelli qui, solo i più belli, per i più belli, anche per quelli meno belli, perché vi vogliamo bene, tutta una famiglia, tutto un club. Qualcuno scrive bugiardo, non ho capito il motivo. Bronto lo scrive, aspetta che te la leggo perché non l'ho capito. Tutto ok, la call di Giovanni va benissimo, diceva. Lo dice anche Tutumbo, questo tuo ormai personaggio inventato.
1: Sì, ormai abbiamo creato questa sorta di alter ego nostro che si muove con una sorta di leggerezza erotica. E quindi potrebbe anche, non lo so, stuzzicare la fantasia di qualcuno, che ne sai?
0: Sì, può darsi. Allora, cari ascoltatori, parlavamo di viaggi, parlavamo anche di caldo, di molto caldo. Una delle mete, diciamo, a portata di... perché uno poi non è che deve farsi dei viaggi lunghi per forza, no? Basta pure, diciamo, una breve vacanza, giusto per staccare. Quanto è bello non vedere le stesse cose, non fare le stesse cose, anche solo per 2 giorni, senza spendere chissà che cosa. Basta poco per divertirsi e per stare bene, Gio.
1: Guarda, io sono assolutamente d'accordo con te, perché tu sfondi una porta aperta. Se noi dovessimo ragionare, per esempio, nel fare il grande viaggio, la butto così, e dovessimo andare in... provo ad ipotizzare nella zona più distante, in Australia, ci vogliono soldi, ci vogliono 24 ore di viaggio, perdi 2 giorni, ti devi acclimatare. Se fai una vacanza di una settimana ti sei fregato praticamente da solo. E dice bene il mio amico Max, se fate una vacanza vicina, poca macchina, poca benzina, poco costo, vi godete il viaggio, mangiate da star bene. Poi in Italia, Max, voglio dire, si fa dovunque vai, cioè anche una gita fuori porta, non so se sei d'accordo.
0: Ma come no, che ti diverti, che stai bene, insomma, basta una lasagnotta, dai, fai un giro
1: ma anche tu esci da casa tua, vai a mangiare il tartufo di pizzo, il tanto
0: ma come no, sono d'accordo, sì, ma anche una giornata diversa dalla solita routine, tipo...
1: Ma in tutta Italia è così, perché l'Italia è straordinaria, l'Italia è la nazione dei paesi, quindi è tutto dire.
0: E questo è un dato di fatto. Allora, signori e signori, voi potete interagire con noi 351 7020 001, raccontateci quello che volete a quest'ora della sera. In questo momento invece andiamo ad ascoltare Buona Domenica, prossimo weekend di Saif, come io quando dicevo Saif, dicevo no, si dice Saif, poi dice Saif, no, si dice Saif, insomma, guardate, ognuno è libero di dire come
1: dice, come vuole.
0: Saif, stasera mi piace che sei. Buona domenica, con noi c'è il movimento, andiamo? Si parte? Andiamo. Alzate il volume
1: piano piano, perché con la mano non ce la faccio.
0: World DJ!
1: Ti seguo, andiamo.

0: Domenica prossima però, perché ancora siamo a giovedì e sono esattamente le 22:51 italiane. Per chi poi ci segue dall'estero, buon pomeriggio. Gli amici di Santo Domingo, ad esempio, ci parlavano nel primo pomeriggio di questa giornata. Caro Giovanni Sacco, temperatura equatoriale, parliamo proprio dell'equatore ed è bellissimo, no? Condividere anche con lo schermo quelle che sono le immagini, cosa che proietteremo magari sul web dalla prossima settimana. Promesso, questa è una promessa per l'estate 2026, questa novità, dove arriverà Wolf DJ anche lì. Vediamo un po' se riesco a rifarti sentire. Aspetta Joe, aspetta un attimo. Ci siamo? Sì, perfetto.
1: Okay.
0: Eccoti. Allora, perfetto. Ben ritrovato, caro Giovanni Sacco. Quindi, oggi cos'è che hai sentito? Qual era la novità di oggi pomeriggio? Giusto per...
1: Allora, mi pare di aver sentito che c'è una sorta di legge che probabilmente verrà recepita, una legge europea che verrà anche recepita dai vari, diciamo, paesi che fanno parte appunto della stessa Europa, per la quale ci deve essere l'obbligo della riparazione di tutti gli elettrodomestici. Per farla breve, la legge che cosa dovrebbe dire? Lo spirito della legge fa sì che noi sappiamo che se oggi dovessimo comprare un elettrodomestico, probabilmente lo stesso non è molto longevo. Io ricordo invece una volta tu compravi un frigorifero negli anni 60 e ti durava 40-50 anni, giusto? Adesso invece c'è una sorta di usura programmata. Quindi stanno imponendo alle case praticamente che fabbricano i vari elettrodomestici, parliamo di la qualunque, mettiamo anche dentro gli smartphone, l'obbligo anche alla riparazione, per evitare proprio che ci sia sempre, a intervalli regolari di anni, la necessità di sostituire un elettrodomestico che costa tantissimo. E quindi si va in questa direzione, perché è chiaro che anche le grandi case che fabbricano gli elettrodomestici un pochettino furbi lo sono, perché fanno la cosiddetta usura programmata. Dopo 3 anni tu praticamente non trovi il pezzo e quindi per una fesseria tu addirittura sei costretto, magari perché la generazione di quell'elettrodomestico è superata, a prendere un nuovo elettrodomestico, anche per una fesseria, per una cosa molto banale.
0: In effetti l'obbligo di riparazione, oltre alla garanzia, non si applica indiscriminatamente a qualsiasi oggetto esistente, ma riguarda tutte le categorie per le quali l'UE fissa requisiti minimi di riparabilità elencate nell'allegato della direttiva. Quindi ci sarà un elenco dove verrà ampliato nei prossimi anni.
1: È chiaro che se poi l'elettrodomestico non dovesse essere riparabile, bisogna...
0: È normale, insomma, vattene a comprare nuovo, bello mio. Se è un problemino,
1: quindi
0: magari
1: ci facciamo tutta l'apparecchiatura, mixer e tutto nuovo.
0: Ha voglia.
1: Gianluca, preparati!
0: Ciao Brantolone! Ah, caro Giovanni, il grande successo dei Pinguini Tattici Nucleari, che alla fine tiene banco, no? Cioè, nelle varie classifiche, te li vedi che scendono secondo, terzo, però poi risalgono al primo posto. Ogni settimana sono sempre lì, all'apice proprio delle...
1: Guarda, sono fantastici, perché io quando li ascolto c'è sempre quella sorta di brio, di entusiasmo, che nelle canzoni deve esserci, altrimenti poi veramente fai un po' fatica. E loro, noi li abbiamo scoperti, tu me lo confermi, qualche anno fa, sono anche, diciamo, molto simpatici alla nostra trasmissione, e anche quest'ultima canzone, scusa Sorry lo sento, che ha un nome particolarissimo, secondo me è un'altra hit che rimarrà nella storia del mondo.
0: Sorry, scusa. Lo sento,
1: Okay.
0: No, vabbè, insomma,
1: però tu insisti,
0: giusto così, insomma.
1: Giusto così.
0: Live Wolf DJ, divertiamoci insieme fino a mezzanotte, c'è la musica che vi piace, c'è tutto quello che può essere solamente un gran bel modo di stare insieme.

0: I don't know. La radio, accendila, spegni la luce. Sai che divertimento. Ci siamo noi, ci siamo quelli di Wolf, Wolf DJ. C'è Wolf DJ, ma c'è anche il nostro caro amico Samuele Cavallo. Ciao Samuele, come stai? Pronto?
1: Ciao, ciao Wolf DJ, ciao. Ma ciao,
0: dove,
1: ciao a tutti.
0: Dove ti trovi in questo momento, Samu?
1: In questo momento sono nella mia amata e adorata Puglia. Sono a casa mia a Carovigno, in provincia di Brindisi. Un posto molto bello, consiglio di fare un salto.
0: E quando arrivi al tuo paese, dopo essere stato anche tu un po' fuori e ritorni anche per l'estate, c'è quella gioia di fare quelle tavolate, di scoprire quei sapori, riscoprirli, risentire soprattutto, no? Cosa dici, Samu?
1: Sempre la stessa emozione.
0: Dai,
1: tornare a casa è come ricominciare dall'inizio, tutte le volte.
0: Samuele Cavallo, grande artista, bravissimo, complimenti per questa nuova uscita con questo brano dal sound fresco coinvolgente che si intitola Il mondo gira. Ce lo racconti in poche
1: Grazie.
0: Parole? Il mondo gira?
1: Sì, il mondo gira, casca a fagiolo proprio in questo discorso che stiamo
0: facendo,
1: che abbiamo intavolato in questo momento.
0: Intavolato.
1: Perché, proprio tornando al discorso delle tavole, delle tavolate, perché parla appunto di quelle fotografie, di quelle cose, di quei momenti che noi ci portiamo nel cuore quando arriva quel momento dell'anno dove stacchiamo la spina e andiamo in vacanza, no? Che è proprio, diciamo, per noi spesso è l'estate, e quando si stacca dal lavoro e quando il mondo continua a girare per inerzia, ma noi ci fermiamo spesso per vivere quel momento di relax, di spensieratezza, e quindi poi si vanno a creare quei momenti di amicizie, nuove conoscenze, serate sotto le stelle, momenti al mare su una spiaggia meravigliosa, oppure in posti che poi ricordiamo negli anni. Appunto, il mondo gira parla di quei momenti di spensieratezza ed emozione che poi noi portiamo come ricordo appunto negli anni, perché fanno parte, diciamo, delle cose belle che abbiamo vissuto, perché abbiamo sempre bisogno di trovare quella cosa bella, quel momento bello da ricordare con gli amici, con i parenti, con la propria compagna, con i figli, insomma. E questo è il mondo diciamo che rappresenta questa canzone.
0: Il mondo gira, la nuova canzone di Samuele Cavallo, questo invito a lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla vita, ad assaporare anche il presente, riscoprire il valore delle emozioni più semplici, trasformando ogni istante in un ricordo da custodire. Questo è un po' il segreto anche della vita. Samuele, noi ti ringraziamo per essere stato qui a Wolf DJ. Ricordiamo i tuoi contatti sui social.
1: Sì, Samuele Cavallo, sono su Instagram, su Facebook, TikTok, poi su YouTube potete scoprire tutte le mie canzoni attraverso i videoclip, Spotify e tutte le piattaforme digitali per ascoltare tutta la mia musica.
0: Samuele, senti, il piatto più buono che mangi dalle tue parti qual è?
1: Ma ovviamente oggi ho mangiato uno spaghetto con le cozze nostrane, ragazzi.
0: Grande, Brindisi,
1: hai capito? Buono.
0: A Brindisi è fantastico. Grande Samuele Cavallo, il mondo gira a Wolf DJ. Ciao Samu, buona estate.
1: Ciao a tutti, buona estate, ciao.

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato

0: Hit DJ ti cattura.
1: Esattamente 11 minuti dopo le 23 e questo è tutto un programma così in diretta. Un programma con sì, tra poco arriveremo sulla luna. Tra poco arriva anche Brontolen Family, manca davvero

E mi sto facendo davvero trascinare da questo ritmo di delle Sisters Sledge. Is the greatest dancer, Nico Zandolino, Back to the Disco Remix, un bel pezzo che trovate sui digital store. Nel frattempo

quinta, disco più shazammato tra le prime 5, Talk to You. Numero 4 per Karol G e Manu Chao, Viaggiando per il mondo. E in terza c'è Maledetto sogno, incredibile, una canzone di Toto Cutugno di tanti anni fa, Giselle con The Mage Midi Pile in seconda. E Ugele, Himalayan Angel, gli Ultranate, Moving to the Sun, disco più shazammato della settimana. Adesso però voglio farmi questo tuffo nella old music, nella musica che ci piace sempre e comunque, insieme a Mick Nagnall e la sua band storica, i Simply Red.

0: Sembra un invito, no? C'è quella bella bionda lì al bancone del bar. Questa musica in sottofondo. E lei col ditino ti fa: come on boy, come on boy, come on boy, come on boy. Andiamo sulla luna, dai, andiamo sulla luna.
1: Siamo però... di nuovo qui.
0: Dove
1: ce
0: siamo?
1: L'abbiamo fatta.
0: Ma dove?
2: Non so come, ma siamo proprio tornati.
1: Amici, non immaginate che piacere ritrovarvi. Abbiamo fatto un viaggio incredibile, direi spaziale.
0: Ma dove siete?
1: Ci piacerebbe condividerlo, come si fa con le foto delle vacanze.
3: Ah, ma idee, ragazzi, questa ve la dobbiamo raccontare.
0: Sì,
3: un'avventura
0: anche tu.
3: Fantastica, anzi spaziale, durata un anno, io e il Maurizio su un bus. Abbiamo fatto e visto di tutto, dal Medioevo alla Luna. Ma se mi avessero avvisata prima, avrei fatto meglio le valigie. Non avevo mai il vestito adatto all'occasione.
2: Lamentati. Io se sapevo che si andava a far visita a tutti sti personaggi storici, da ragazzo avrei cercato di...

0: premere nuovamente il famoso tasto per
1: viaggio nel tempo
0: di nuovo. Anno 2026.
1: Wow.
0: Ora.
2: Ignition sequence start.
1: Sono tornati Maurillo, Silvia e il Brontolo.
2: 3, 2, 1, 0.
1: DJ on the road sulla luna. Wow, on the space.
3: Edizione straordinaria. Edizione straordinaria.
1: Ma che succede?
3: Luglio 1969. I tre astronauti dell'Apollo 11 hanno toccato il suolo lunare alle 03:56, ora italiana.
4: Che polvere, ma anche qui.
1: Ma eravate voi tre, ragazzi.
4: Siamo, ragazzi. Ma scusa, ma Silvia, ma che data avevi impostato? Ma non avevi impostato il 21 luglio del 2026?
5: Ma io nella fretta che ne so.
4: No, nella fretta. È 21 luglio, ma siamo sulla luna, ma non c'è nessuno qui. Ma guarda un po', guarda. È buio, non c'è nessuno.
5: Ah, ecco perché non c'è niente, una luce, un autogrill.
4: Aspetta, Silvia, Mauro, ma sullo sfondo, ma chi c'è? Ma guarda, ma sono loro, sono arrivati
1: dentro. Ma dove sono capitati questi?
3: I tre astronauti che credevamo essere
1: erano loro?
3: Dell'Apollo 11 in realtà erano i tre di Gennaro. Silvia, Maurillo.
1: Ma riprendetevi, ragazzi, per favore.
4: Non è giusto, andiamo via, dai.
6: Questa volta lo
1: è andata così, dai.
7: No,

Insomma, avete scoperto cosa? Che eravate voi i personaggi? Quelli sulla luna del 1969? Non lo sapevamo, ma è stata una notizia molto fresca quella. In diretta. Andiamo. Andiamo con la musica. Vai che si viaggia. Alcazar, Crying at the Discotheque.

Successo internazionale del 2001, questo per gli svedesi Alcazar. Alcazar, sì, un brano comunque che ha questo sample storico, no? Di una song degli Chic del 79, Sheila, non so se la ricordate. Comunque, tra una cosa e l'altra, tra un pezzo del genere che passa qui da Wolf a quest'ora della sera del 30 luglio 2026, diventiamo anche, ve l'ho detto, tra una cosa e l'altra si diventa anche romantici. Sì, si parla di parole, le parole che si dicono con gli occhi, con le mani, con gli abbracci, con la pelle, sono le migliori che si possono dire, le migliori che si possono soprattutto ascoltare. Questo è il messaggio di Wolf.

me la ricordo questa canzone al jukebox, erano gli ultimi tempi del jukebox. Più bella cosa per Eros Ramazzotti. L'estate, l'amore, questi amori estivi che diventano sempre belli, indimenticabili, no? Quest'estate che arriva con passi leggeri, dipinge d'oro i sentieri e pensieri, e tra il calmo del mare e il profumo dei fiori sbocciano silenziosi i più dolci amori. Beh, poi c'è uno sguardo che sfiora il tramonto, un sorriso rende infinito ogni momento. Le mani si cercano sotto un cielo stellato, mentre il tempo sembra essersi fermato. E poi ci sono le onde che custodiscono promesse sincere, la brezza racconta parole leggere. Ogni bacio ha il sapore del sole e del mare, ogni istante invita il cuore a sognare. Ma l'estate come un tramonto va via, lasciando nel cuore una dolce nostalgia. Eppure chiamato sotto quel cielo blu, porta quell'estate dentro di sé sempre di più. Perché l'amore d'estate non svanisce davvero, diventa un ricordo luminoso e sincero, una carezza che il tempo non può cancellare. Un raggio di sole continua sempre, sempre a scaldare. E l'estate, la magia dell'estate. Arriva anche Olivia Dina Wolf, So Easy.

0: Già, amore. Oh, che sei passato. Io non so sopporto il caldo.
1: Fa caldo?
0: Però purtroppo devo lavorare.
1: Un po' di acqua.
0: Tra poco arrivano i pompieri.
1: Acqua fresca.
2: One Way, Wolf DJ.

Ogni giovedì su questa fantastica radio c'è Wall DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco che ci ha già salutato, e la bella musica. È il turno di Gianna Nannini. Io voglio te.

0: per Gianna Nannini a Walt DJ.
1: Hai sentito Walt DJ?
0: Non lo so, vedi tu.
1: Il lupo te suona.
0: Te le suona, ma come non te le suona? Ma certo, certo che le suoniamo qui a Walt DJ. Ringraziamo tutti gli editori che hanno davvero una grande fiducia a darmi carta bianca il giovedì e lo fanno così, a busta chiusa. Si fidano ciecamente e sono davvero contento di questo. Ciao Manuel, dal chilometro più bello d'Italia ti sto ascoltando con un bel gelato. L'ho preso da Cesare. Salutiamo Cesare, che è un chiosco importantissimo in quel del lungomare di Reggio Calabria. Vi invitiamo anche a fare una capatina, poi capirai, una location davvero esclusiva, guardare la Sicilia dalla Calabria, insomma un momento, poi con un bel gelato magari, sì, bel vedere pure, bravo, tutti quei bei locali che funzionano, che fanno divertire tantissime persone, perché giustamente le vacanze, la vacanza soprattutto è anche questo. Ben trovato anche al mio amico Sandro che ci ascolta da San Daniele, questa località dove il prosciutto l'ha fatta diciamo famosa, no? E poi oggi mi spiegava Manuel, il mio amico Manuel Cuda, mi spiegava il fatto dello zio e del connubio con Giovanni Rana, i tortellini. Cioè veramente c'è stato questo connubio incredibile tra lo zio di Manuel e Giovanni Rana, perché poi Giovanni Rana fece il militare lì da quelle parti a Bolzano e insomma nacque questo connubio con i tortellini. È una bella storia che un giorno Manuel ci racconterà. Quanto è piccolo il mondo, veramente. Il mondo è un tortellino. Allora, Sandroni, l'ho salutato. Dario da Milano, ciao. Buonasera ancora a Tony dalla capitale. Ciao, grazie per stare con noi attraverso anche il DAB di Roma con Wolf DJ. Katia da Alto Pascio in quella della Toscana, ma che bello, voglia di Dance All Night, dicevano gli Eiffel 65. Li riascoltiamo con questa bella tournée che stanno anche facendo durante quest'estate 2026.
2: Mi chiedo ancora che ci faccio qui.

Parlavamo proprio dei 25 anni di carriera degli Eiffel 65. Mauri e Jeffrey potranno e porteranno sul palco uno spettacolo che ripercorre 25 anni di carriera, alternando brani che hanno segnato la storia proprio musicale di questo duo storico proprio per la musica made in Italy. Proseguono questo bel tour estivo in Italia e in Europa. Tra le tappe in calendario c'è anche quella del 4 agosto, gratuita, a Zungri, in provincia di Vibo Valentia, dove il gruppo si esibirà in piazza Umberto I. Quindi per gli amanti proprio degli Eiffel, beh, non mancate. Una produzione questa che ci piace molto, sta suonando bene ed è in qualche bella compilation dance. Loro sono due bravi producer calabresi, Nasini e Gariani. Questa è I Love You Anyway.

I love you anyway. Molto bravi, complimenti Nasini Gariani. Ci mandano tanti tanti tanti artisti, tante produzioni, e quando merita c'è poco da fare, bisogna farla ascoltare una bella produzione come questa, da ottimo sound, per viaggiare. Anche salutiamo chi sta viaggiando magari nelle varie autostrade in questo momento, mi raccomando, lo diciamo sempre, massima prudenza anche per quel tocchettino di click dell'occhio, no? Che dici no, non mi prende, ma riposatevi un attimo, fermatevi, chiudere 5 minuti gli occhi, riposare, ripartire è molto importante, no? La vita prima di tutto, la vita nostra e quella degli altri, ecco, questa è una cosa che bisogna sempre mettere in primo piano. Volevo salutare la Melilli Group di 2 minuti un libro con da leggere, che stasera ancora non ho mandato in onda, spero almeno di far sentire un audio dei libri del mio amico caro, perché leggere sapete quanto veramente può distrarre dalle solite cose che sono i social e impegnarsi ad ampliare ancora di più il nostro vocabolario per esprimere i propri concetti. Allora, una bella frase d'amore, mamma mia. Iniziò tutto così, un po' per gioco, un po' perché forse era già deciso. Scritto magari da qualche parte. Inciamparono per caso l'uno nella vita dell'altra. Quando il destino sceglie di farti incontrare una persona speciale, beh, quell'incontro, per magia, avviene e c'è poco da fare.

0: to hold you one last time.
1: Help you one last time. Facciamo un piccolo adesso riepilogo di quello che è stato il Fuji Comics and Games. Lo facciamo con la nostra collega Consuelo da Fuji. Ciao Consuelo, ben trovata Wolf. Ciao, pronto?
2: Ciao Wolfini, ciao Max.
1: Dai, com'è andata queste due giornate di comics and games? Tutti a travestirsi, tutti a ballare con la musica che proponevate. Dai, raccontaci.
2: Assolutamente sì, quest'anno c'è stato il primo cosplay contest, direi molto partecipato, con tantissimo successo. Organizzato, c'è cioè, tutto un gruppo lì, Cantails, bravissimi davvero. E poi ci siamo stati noi con
1: Manuel
2: nostra
1: Cuda.
2: Animazione e con Manuel Cuda e Chiara Battaglia.
1: Con Chiara Battaglia, dai, bravi.
2: Che l'hanno fatta un po' anche loro da padroni, si sono messi lì staccano visti, lo dico sempre io, con 12 ore il primo giorno, 13 ore il secondo giorno di diretta TikTok. Cioè, non lo so, io. Noi siamo così vecchi che non ce l'avremmo mai fatta, Max.
1: Ma senti, il riscontro comunque c'è stato, no? Perché tanta gente ha scoperto questo, diciamo, Fuji Comics and Games, e magari il prossimo anno sarà ancora più incrementato di presenze.
2: Eh sì, allora ti dico che tra lo scorso anno, che è stato già un grande successo, prima edizione, e quest'anno è cresciuto di ben 30 volte, mettiamola così.
1: Che bello.
2: Per portare un paragone, sì, è cresciuto in termini di richieste di espositori, tant'è che hanno dovuto raddoppiare e hanno dovuto rimandare, dire di no a tanti perché non c'era più posto, tant'è che il prossimo anno si pensa già a un cambio di location. È stato raddoppiato in termini di spettacolo, è stato inserito il contest dei cosplay, quindi è stato veramente una cosa fantastica. Altri spettacoli, Sid, che nell'ambito nerd è il, non so, che ne so, i Rolling Stones del rock, ecco, mettiamola così, quindi concerto finale, tanta, tantissima gente è confluita. I numeri non li so dire, ma rispetto allo scorso anno è stato proprio il boom.
1: Dai, allora
2: sarà... ci auguriamo che si cresca sempre di più.
1: Sarà un altro grande appuntamento quello del prossimo anno con il Fuji Comics and Games. Ti ringrazio. Il tempo stringe, salutaci Fuji. Consuelo, ti vogliamo bene, grazie per diffondere
2: tutti,
1: anche
2: tu
1: Wolf. Buonanotte. Grazie a Consuelo, ciao. Ci tenevo anche a farvi proprio sentire dalla voce di Consuelo, che è una delle l'organizzatrice, proprio perno principale di questa organizzazione del Fuji Comics and Games. Tanti travestimenti, tanta bella musica per stare insieme due giorni anche in diretta. Beh, veramente tutto molto bello. Credo proprio di salutarvi a questo punto, e mi dispiace per i libri che non vi ho potuto far sentire, perché comunque veramente altra serata pregna di tanti impegni. Solo ringraziarvi e darvi l'appuntamento alla prossima settimana con Wolf DJ. Grazie, buonanotte, vi lascio con Mina e Celentano, A un passo da te. Saluti da Max Martinelli, alla prossima. Buonanotte, belli.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

E nella straordinaria estate 2026, benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita, la classifica delle 20 canzoni italiane, le più programmate nell'arco della settimana in Italia nelle radio. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme scaleremo la nostra hit. Si parte subito con la posizione numero 20, dove scende dito nella piaga con la sua Businessman.

Ed è tornata Gianna Nannini con America, questa volta con Marrakesh al numero 19 della Italian Chart. Ancora una buona estate, buone vacanze dalla Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e attenzione perché oggi ci sono tanti stravolgimenti all'interno della nostra classifica. Il nuovo ingresso è di Blanco al numero 18, Los Angeles.

Oscilla tantissimo J-Ax. La scorsa settimana era al primo posto, oggi al numero 14 con la sua EP Yayo. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 13 Anna con la sua White Girl Wasted, mentre scivola alla posizione numero 12 Irama con la sua Cabana.

E all'undicesimo posto risalgono Jovanotti ed Alfa con la loro Buon Vento. Italia.

Benvenuti nella Italian Chart, restate con noi, tra pochissimo scopriremo i primi 10. Ancora benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e stiamo scoprendo le 20 canzoni le più programmate durante la settimana nelle radio in Italia e pian pianino ci avviciniamo al vertice della nostra classifica. Alla posizione numero 10 sale Anna con la sua White Girl Wasted e Antidroga, DMI, Fabri Fibra scendono al nono posto.

Ci sono tanti cambiamenti all'interno della Italian Chart quest'oggi. Alla posizione numero 7 è stabile Gaia con il grande successo per questa estate 2026.

Classifica italiana. Angelina Mango e Marco Mengoni salgono al numero 4 con Canto d'amore. Siamo sul podio, dove rientra la posizione numero 3, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Un periodo straordinario per Tommaso Paradiso, che rientra sul podio con Agitare Coca-Cola al numero 3. Ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice, che è cambiato questa settimana. Alla posizione numero 2 perdono un posto rispetto alla settimana scorsa Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

I grandi successi italiani per questa estate 2026 all'interno della Italian Chart. E attenzione che oggi c'è una nuova numero uno, ma prima dobbiamo fare il riepilogo. Anna con la sua White Girl Wasted è al numero 10. Scendono al nono posto Emma con Fabri Fibra, Antidroga. Risale Francesco Gabbani con Summer Funk, Gaia è stabile al settimo posto con Bossa Nostra. Tu cosa fai questa sera con Noemi, che risale al sesto posto. Al numero 5 scende Samora J con Flamenco Paranoia, mentre risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore al numero 4. Sul podio torna Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e abbiamo appena ascoltato al secondo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Stiamo per scoprire la numero uno della settimana. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia forte forte e vi auguro ancora una volta buone vacanze. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. Ed eccola qui la nuova numero uno della settimana. Tornano al primo posto Merck e Cremond, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Partenope.

Ci siamo tutti? Speriamo di sì. Facciamo la conta. Radio Team 2000, siete pronti? Radio Villorbana Music, siete pronti? Radio Centrale Oristano, ci siete? Radio Corallo, interconnessi? E ancora Radio Condivisione da Palermo, buon pomeriggio. Ramons Radio, siamo in onda. E ancora Radio Corallo, buon pomeriggio. Music Factory Oristano interconnessa. Ancora Felix On Air 2026 è con noi. E Radio M1 da Ferrara è ben interconnessa in questo momento. Buon pomeriggio a tutti. Mamma mia, quanto complicato questo inizio di programma quest'oggi. Sono le 18 e 8 minuti primi qui nel fuso orario di Villa Urbana in provincia di Oristano in questo 2 agosto 2026. Abbiamo così iniziato questa settimana, questa prima settimana del mese di agosto in questo caldo clima che ancora ci fa gustare l'estate al pieno. Gli Eruption con One Way Ticket stanno aprendo l'appuntamento, quindi ci dicono che è il momento di domenica con noi in compagnia di Franco, e Franco vi dà il benvenuti in questa carrellata musicale di musica nazionale ed internazionale dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con musica italiana e musica internazionale al naturale e remixata. E subito partiamo con un brano ben trasformato da Scafra DJ in questa techno remix versione. Ci ascoltiamo il brano di Adriano Celentano, Il tempo se ne va.

E dopo il tempo se ne va in Techno Remix versione grazie a Scafra DJ, adesso Michael Phil intrecciato al brano Mama Gama degli Alan Parsons Project, ci ascoltiamo Foreign Affair, il mashup è a cura di Marco Petrino. Buon ascolto, godiamoci la musica.

Michael Phil e gli Alan Parsons Project intrecciati assieme con il brano Foreign Affair Mamma Gama. Marco Petrino ha realizzato il tutto e noi lo abbiamo gustato alle 18:18 primi in questo 2 agosto 2026 con il programma Domenica con noi in compagnia di Franco. Adesso arriva Gabri Ponte in una underground melodic techno remix version del brano Jordi.

0: vendendoli per denaro.
1: Gabri Ponte, remixato in versione underground melodic techno dance remix 2026, lo abbiamo ascoltato con Jordi. Proseguiamo con la musica, ma prima voglio ricordarvi una bellissima, voglio anticiparvi una bellissima notizia. Da settembre riprende il programma Bogues e Ballo de Sardegna, la terza edizione come annualità 2026-2027, grazie a Paolo Dalo che la domenica sarà nuovamente con noi con il programma di Bagli e Canti dalla Sardegna e della Sardegna dalle 20 alle 21.30 la domenica sera sulle nostre internet radio. Quindi ringraziamo Paolo Dalo per averci anticipato questa bella notizia, quindi lo aspettiamo da settembre con Bogues e Ballo de Sardegna. Adesso ci ascoltiamo Serena Brancale, Levante e Delia con un brano dedicato a tutti i paesini in cui ci sono ancora le tradizioni belle marcate, belle incise nel DNA della gente. Allora ci ascoltiamo il brano Al mio paese nella Dimar Tribal House Reboot Version. Godiamoci la musica.

Serena Brancale, Levante Deglia, con il brano Al mio paese nella versione Dimar di Francesco Dimar in Tribal House Reboot Version. Godiamoci la musica, ancora la musica remixata, stavolta un grande artista della musica italiana, un melodico italiano. Con questo brano tanti anni fa aveva vinto un festival di Sanremo. Parliamo di Toto Cutugno e lo ascoltiamo con il brano L'Italiano in Giovanotti Cheia Freak Remix Version con Franco Lippi, che ha remixato, curato il mix totale complessivo di questo brano. Godiamoci quindi Toto Cutugno con L'Italiano.

Totto Cutugno con il brano L'Italiano in una versione remixata da Franco Lippi. Grazie a Franco Lippi per questo remix. Adesso andiamo ad ascoltarci un brano originale del 1969 che ho rispolverato tra i 45 giri che ho nascosti in soffitta e che quest'oggi sono miracolosamente spuntati nuovamente fuori. Tony Astaritta con il brano La Cotta, che racconta di questi amori estivi che ti segnano per tutta un'estate. Allora ce lo ascoltiamo, La Cotta, godiamoci la musica, viva la vita, viva la musica, anche quella stagionata, 1969, pensate un po', avevo 6 anni quando era un successone dell'estate questo brano. Tony Astaritta.

Tony Astarita o Astarita, va bene, lui comunque, un cantante di musica napoletana deceduto troppo presto, che aveva sfornato questo successo estivo dal titolo La Cotta. Proseguiamo con la musica di quella stagionata, stagionatissima, Orietta Berti, che ascoltiamo grazie alla richiesta di Giuseppina. Ci leviamo questo dente di ascoltare questa musica stagionata tutta ad un colpo. Quindi Orietta Berti con il brano L'Altalena. Arriva!

Era Orietta Berti con L'Altalena, brano richiesto da Giuseppina. Adesso invece arriva il brano, uno dei brani richiesti dal nostro amico e collaboratore e direttore artistico di Radio Condivisione, Calogero, per te, Antonello Venditti, con Il Telegiornale.

0: Antonello Venditti con il brano Il Telegiornale, la richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione da Palermo. Proseguiamo con la musica, Biagio Antonacci di scena per salutare tutte le amiche sintonizzate, in particolare la mia amica Effi che ascolta dalla Germania, che è un'appassionata estimatrice della produzione artistica di Biagio Antonacci. Allora da Biagio Antonacci ci ascoltiamo il brano Buongiorno Bell'anima e buongiorno a tutte voi che siete all'ascolto, anzi buon pomeriggio e buona domenica.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

E abbiamo così ascoltato Biagio Antonacci con il brano Buongiorno Bell'Anima. Adesso arriva la produzione artistica di Caparezza, che è intrecciato a Michel Dominsan, ci propone il brano El Sendero. Godiamoci la musica. Franco Tervi compagnia con il programma Domenica con noi. Dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale, al naturale e remixata.

Caparezza e Michel Dominsan con il brano El Sendero. Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi. Adesso un brano che ci fa assaporare le melodie italiane. Questo è un brano dei Modà accompagnati da Itta Zenda. Il brano è Cuore e Vento. E questo brano mi dà l'opportunità di ricordarvi che da settembre riprende il programma Boges e Ballo de Sardigna in compagnia di Paolo Dalu, la domenica dalle 20 alle 21.30. Godiamoci Modà accompagnati da Itta Zenda. Cuore e Vento.

Modaet azienda insieme con il brano Cuore e Vento. Adesso dobbiamo salutare due care amiche che sono all'ascolto, che sono amanti della musica italiana, della disco music italiana e della melodia italiana in chiave dance. Per cui salutiamo Ainura e Giannina. Buon pomeriggio, grazie di essere all'ascolto. Chiaramente salutiamo il mio caro collega Mauro, che anche lui è all'ascolto da quel di Pimentel. Buona serata a tutti, per voi ricchi e poveri, con Mamma Maria. Godiamoci la musica.

19, quasi due minuti primi, abbiamo ascoltato i Ricchi e Poveri remixati da David con questo brano dal titolo Mamma Maria. E con questo brano abbiamo mandato i saluti a Ainura e Giannina e poi i saluti anche a Mauro di Pimentel. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Adesso un grande brano che faceva parte dei mitici brani degli primi anni 80. Ascoltiamo gli Alphaville con Big in Japan nella versione remixata da Federico Ferretti. Godiamoci la musica. Franco tenevi compagnia con il programma Domenica con noi.

Alphaville con il brano Big in Japan nella versione Federico Ferretti Remix. Ancora un saluto a Mauro, a Inura e Giannina e anche alla zia di Mauro e alla mamma di Mauro. Mi ha detto il nome della zia. Zia, ritieniti salutata, perché adesso mi sfugge il nome. Zia, vediamo un po' se riesco a sentire. Vabbè, dopo, alla fine di questo brano ci facciamo promemoria, e ci vuole l'agmentile, no, che ci vuole per ricordare, va bene, qualcosa, ci vogliono le comprese per la memoria. Franco, 62 anni e la memoria comincia a vacillare, ma andiamo avanti con la musica. Creedence Clearwater Revival, sempre nell'onda della musica stagionata ma rivisitata dai mitici DJ che remixano e fanno a pezzi e rimontano tutto quello che fa parte del patrimonio artistico degli anni passati. Allora ci ascoltiamo i Creedence Clearwater Revival, remixati da DJ Valdemossa con il brano Have You Ever Seen The Rain. La versione è una disco house remix version. Godiamoci la musica.

Eden's Creek Water Revival, remixati da DJ Valdemossa. Ancora quindi un saluto alla zia Antonia e anche il cagnolino Lilli. Beh, insomma, abbiamo salutato tutti i partecipanti a questo bel ascolto di questa musica, musica naturale, musica remixata proposta nel corso del programma. Domenica con noi, Franco Teneri compagnia, adesso arriva Gloria Gaynor con il brano What a Life, cos'è la vita, che vita, perché possiamo lamentarci, ma no, qui siamo belli tranquillamente all'ascolto della musica, per cui eccoci qua, Gloria Gaynor, What a Life. Franco Lippi ha remixato il tutto e lo ascoltiamo alle 19:08 primi.

Oh, e dopo Gloria Gaynor con il brano What a Life, adesso gli ABBA che ci danno una bella lezione di vita e dicono: attenzione, il campione prende tutto. E allora The Winner Take It All nella versione Francesco Dima Remix. Gli ABBA con noi.

The Winner Takes It All. Francesco Dimara ha remixato e rebootato tutto, la produzione artistica era patrimonio degli ABBA. Proseguiamo con la musica, questa volta abbiamo di scena i Boney M, che andiamo ad ascoltare con il brano Rivers of Babylon, ancora Francesco Dimara a remixare e rebootare il tutto. Godiamoci questo bel lavoro.

siamo gustati Bonnie M, remixati da Francesco Dimar con il brano Rivers of Babylon. Adesso un classico di Robbie Williams dal titolo Angels nel remix a cura di Andrea Cecchini, Luca J Master e Sandro Murru. Franco, tenevi compagnia alle 19:21 primi.

Robbie Williams di scena con il brano Angels nel Boot Remix di Andrea Cecchini, Luca J Master e Sandro Murru. Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi, in onda su svariate internet e radio, tra le quali ricordiamo Radio Sardegna Costa Smeralda. Un saluto a Paolo Dalu, che ritroveremo dal mese di settembre nuovamente in onda dalle 20 alle 21.30 la domenica con il programma Boges e Ballos de Sardegna. Mi raccomando, da non perdere l'appuntamento settimanale con il folk isolano, i balli e i canti della Sardegna. Tra l'altro voglio ricordarvi che alle 21.30 quest'oggi ci sarà l'appuntamento con Joe Cara e il suo programma Woman in Rock, il meglio del rock, le novità dal mondo appunto del rock e chiaramente i grandi eventi che in qualche modo segnano la storia del rock. Poi cosa dobbiamo ricordare ancora? Radio Condivisione da Palermo, buongiorno, buon pomeriggio, Calogero, un saluto a Paolo Frau, direttore artistico di Music Factory Ristano, che ritroveremo domani a mezzogiorno con il programma Sotto il Sole di Sardegna, consigli utili per chi è in Sardegna in vacanza, per chi vuole gustarsi al meglio tutto quello che la Sardegna propone e vi può dare in questo periodo particolare dell'anno, nella bella estate della Sardegna. La calda estate della Sardegna va affrontata con i consigli giusti e questi ve li dà Paolo Frau con il programma Sotto il Sole di Sardegna dalle 12 del lunedì in diretta fino a circa le 13, poi in replica il mercoledì alle 20.30 circa per quanto riguarda Radio Team 2000 e Radio Villaurbana Music, ancora Radio Centrale, mentre alle 20 in punto per quanto riguarda Music Factory Oristano. Poi ancora, cosa dobbiamo ricordare? Che la replica c'è anche il giovedì alle 16 e ancora il venerdì alle 23 e inoltre la domenica alle 10 del mattino. Quindi se vi perdete la diretta del lunedì a mezzogiorno, poi potrete ritrovare il programma Sotto il Sole di Sardegna nelle giornate delle repliche. Allora, poi dobbiamo salutare Paolo Farau l'abbiamo ricordato, Paolo Dalu l'abbiamo ricordato, ricordiamo Valerio Artizzu di Radio Corallo e ancora Sandro Fiori di Radio Centrale Oristano, ancora Marco Turco e La Paprika per quanto riguarda la direzione artistica di Felix On Air 2026 e ancora il nostro caro collega Marcello Live Group, che avete sentito ieri pomeriggio dalle 14 alle 16 con il Marcello Live Group Show di Radio M1 da Ferrara, e ancora ricordiamo Ramos Radio, quindi un saluto a Fabian e il suo collega nonché figlioletto Ramon. Grazie di cuore per la vostra ospitalità e adesso andiamo avanti con i bei mashup proposti da Dom. Il brano dice I was made to beat you, Michael Jackson e Kiss intrecciati assieme, e adesso ci rigodiamo, godiamoci la musica.

I was made to beat it. Michael Jackson e Kiss intrecciati assieme in questo mashup a cura di Dom. Adesso Bob Sinclair and Bash con il brano Tequila and Ibiza nel remix a cura di Franco Lippi in questa Essential Remix version. Godiamoci la musica alle 19:31 minuti, premi una manciata di secondi.

Bob Sinclair and Bash con il brano Tequila and Ibiza. Adesso ritornano di scena i Ricchi e Poveri. A grande richiesta li ascoltiamo con Se mi innamoro nella versione Marky and Tommy Bootleg Remix. Godiamoci la musica e ancora un saluto a Gianina e a Inura. E un saluto anche alla zia Antonia e al cagnolino Lilli. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere all'ascolto.

Ricchi e poveri con il brano Se mi innamoro nel remix a cura di Marchi e Tommy. Adesso ci ascoltiamo Alfa con il brano Bellissimissima. E allora per voi arriva la proposta di Alfa dedicato a tutte le bellissimissime che sono all'ascolto in questo momento. Buona

E dopo Alfa con il brano bellissimissima ci ascoltiamo Ermal Metta con il brano Mediterraneo. 19:40 minuti e qualche secondo, Franco Terrivi e compagnia con il programma Domenica con noi sino alle 20:00.

Ermal Meta con il brano Mediterraneo. Franco tenere di compagnia e adesso con noi Franco Battiato con il brano La Cura.

Era Franco Battiato con il brano La Cura, brano che ci dà l'opportunità di salutare nuovamente la nostra amica Efi che ascolta dalla Germania e che la domenica si dedica alle sue faccenduole più gradite e quindi bene, si prende cura di tutto quello che è intorno e questo è il suo giorno preferito. Eros Ramazzotti per salutare la nostra amica Efi che ama l'espressione artistica di Eros Ramazzotti come quella di Franco Battiato. Insomma, lei ha una marea di artisti che ama ascoltare e questo ci fa piacere perché ci dà modo di variare nella proposta delle canzoni con le quali salutarla. Quindi un saluto a Efi e adesso Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito.

Era Eros Ramazzotti con il brano Il mio giorno preferito. Adesso alle 19:51 minuti, primi ci ascoltiamo Francesco Gabani che ci propone questo inno alla vita. Viva la vita! Beh, esultiamo, diciamola ad alta voce, viva la vita! Non siamo mai molto convinti di ringraziare la vita per quello che ci dona e con Francesco Gabani abbiamo l'opportunità di dire viva la vita!

Viva la vita! E sicuramente c'è chi ha avuto una vita abbastanza complicata. Parliamo di Gianluca Grignani, che adesso andiamo ad ascoltare, accompagnato da Matteo Bocelli, con il brano La mia storia tra le dita. Godiamoci la musica.

E abbiamo così ascoltato Matteo Bocelli e Gianluca Grignani, con il brano La mia storia tra le dita. Era l'ultimo brano in programma per questa serata domenicale in compagnia di Franco con il programma Domenica con noi. Appuntamento sabato prossimo dalle 18 alle 20, da 18 e qualche minuto fino alle 20, con il programma Sabato con noi. Sabato 8 agosto saremo nuovamente insieme con la proposta del sabato, quindi il sabato con noi. Grazie di cuore per avermi seguito in questa carrellata musicale. Vi ricordo l'appuntamento alle 21.30 con Joe Cara e il suo Woman in Rock, e poi domani mattina a mezzogiorno l'appuntamento con Paolo Frau e il suo programma Sotto il Sole di Sardegna, da mezzogiorno alle 13, dalle 12 alle 13 appunto in diretta, e poi mercoledì alle 20 e qualche minuto con la replica, e ancora giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10. È tutto per oggi. Gli Europe di scena con The Final Countdown nella versione C87 Fan Club Mix, e grazie di cuore, buona serata, un saluto a tutti voi, veramente grazie per essere stati qui con noi all'ascolto del programma Domenica con noi. Ciao, buona serata.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
1: E sì, siamo arrivati a un nuovo fine settimana, il primo per quanto riguarda questo mese di agosto. Io sono Joe Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

Tom Morello ha annunciato un nuovo album solista, Everything Gets Everything They Want, e ha pubblicato anche il nuovo singolo Day Night. Il disco uscirà il 25 di settembre e vanta diverse collaborazioni. Ci sarà anche Sergei Tankian, e tra i protagonisti del disco c'è anche una presenza decisamente speciale, Roma Morello, il figlio quindicenne del chitarrista. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Faith No More.

Faith No More che abbiamo ascoltato insieme a Epic torneranno a suonare dal vivo dopo oltre 10 anni. La band ha annunciato 4 concerti in programma tra Australia e Nuova Zelanda per il prossimo anno, insieme ai System of a Down. Ora vi voglio portare al 29 luglio del 1991, quando i Metallica pubblicavano uno dei brani più celebri tratti dal Black Album, Enter Sandman.

ed è stato il chitarrista dei Metallica, Kirk Hammett, a scrivere il riff principale di Enter Sandman. Come raccontato anni fa durante uno show radiofonico, il chitarrista lo scrisse in piena notte. Avevo appena finito di ascoltare Louder Than Love, il secondo album dei Soundgarden. Mi sono sentito ispirato da quel disco, ho preso la mia chitarra ed è uscito quel riff. Ma il riff originale di Hammett era lungo soltanto due battute. Fu il batterista Lars Ulrich che, ascoltandolo, suggerì di suonare la prima battuta tre volte, un cambio che fece la differenza. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie. Fra poco vi vogliamo parlare della Hollywood Walk

The Emptiness Machine, Linkin Park, e questo pezzo ci dà lo spunto per introdurre la prossima notizia. In Linkin Park, i Ramones e gli Smashing Pumpkins entreranno ufficialmente nella storia di Hollywood. Le tre band riceveranno la stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame il prossimo anno, nella categoria recording, entrando così a far parte della nuova classe di artisti che verranno celebrati con questo prestigioso riconoscimento. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: stata annunciata per il 23 di ottobre l'uscita mondiale del nuovo album di Tony Iommi, intitolato From the Dark. L'annuncio è accompagnato dal primo singolo World Alone, che avete appena ascoltato e che è stato presentato in anteprima durante uno speciale evento streaming globale ospitato nella città natale di Iommi, Birmingham. Woman in Rock si chiude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, e noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

Benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

Ebisemur finza zincusta dominica de suotto de vriarzu duamizza e vintisese. Saluti a tutti dai Paolo e benenitos a s'appuntamento che su programma in limba sarda, Boges e Ballor de Sardegna. Bosamento che sa trasmissione è in diretta dai suoi studio de Radio Sardegna Costa Smeralda. E commenti a donzi dominica, siamo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Prima di incominciare su programma, che alzo salutare a DJ Franco che da Sassese a Sasotto de Suorta e Die nos ha davato ascoltare tante belle cantones italianas e internazionales che su programma Dominica Ginnoisi. Si di uschere del butite ascoltare d'orra Sappadu sempre su Orta e Die da Sassese a Sasotto che su programma Sappadu Ginnoisi. Come potimos incominciare la trasmissione e comente a sempre l'amos incominciata in allegria che su gruppo Abrazo Stentos che sa cantone a Tie. Si continua da chissà oghe di Anna Maria Pugioni e sa chitarra di Giovanni, chissà cantone Paesanedda Vilandera.

Chissà o che di Anna Maria Puggioni e sa chitarra di Giovanni, abbiamo ascoltato Sagantone Paesanedda Vilandera. Continuiamo con sa o che di Andrea Sanna de Olbia, che in interpretazione di Sagantone Terra Mia.

Abbiamo già ascoltato un'interpretazione del sagantone Terra Mia, chissà che di Andrea Sanna de Olbia. Continuiamo ancora in su gruppo Balla Sardegna, noi ascoltamos, anzi non ballamos, un ballo campidanese, Stella de su firmamento.

Hemos escuchado esa oca de Alessandro Catte en su cantone Frore Galano. Como que lo saludare a todos los ascoltadores de esta transmisión que potete ascoltare donzi dominica da esas 8 a san 9 mesa, que incantos e ballo sardos. Intanto ne approfitto per salutare vinzas a sorgestores che nos ospitana e bosamento che sono Francisco Urru de Villa Urbana, che in Radio Team 2000 e Villa Urbana Music, Valeria Artizzo da Villa Puzzu, che in Radio Corallo, Paolo Vrau da Iuristano, che in Music Factory Iuristano, Marco e Paprika, che in Radio Felix da Bordenone, Alessandro Fiori che in Radio Centrale Iuristano da Iuristano. E come continuiamo questa trasmissione? Continuiamo con Giovannino Giordo che in una cantone sassaresa, Lu Zarrettu,

0: casa. Cara Rusoli e tutti i soccantenti, femmuri conti
1: e racconti
0: di Rubani
1: e poi
0: di Rubesciu
1: e poi
0: di Rubinu
1: di Rubinu
0: e di Rurrecciu
1: ancora.

Abbiamo ascoltato la oghe di Giovannino Giordoghin, sa cantone sassaresa, che si intitola da Lu Zarrettu. Continuiamo scomo, sempre sul programma Boghe e Ballore di Sardegna, che in su gruppo Prendas, e noi balliamo su Unu Ballumannu.

E dal suo gruppo Prendas amos ballado uno ballo manno. Commo ampilate su volume, che sta arrivando Carla De Nule, che sa cantone Drummi.

E Carla de Nule nos ha fatto ascoltare ese cantone Drummi. Come non ballamos un ballo cantato, che s'organizza da Paolo Cano de Lodè e Sauge de Fausto Farris e Elena Carta.

E nos amo il ballato, un ballo cantato che si organizza da Paolo Cano de Lodè e saugo de Fausto Farris e Elena Carta. Continuiamo scomodi in Sagantone Gaduresa, ascoltiamo su Domenico De Tori, che Sagantone Mancumali.

E amus ascoltato sa cantone Gadureza, che in sa oghe de Domenico Dettori amus ascoltato Mancumali. Continuamus chi in cordas e cannas e nos ascoltamus su Testamentu.

Amus ascoltato su testamento dai su gruppo Cordas e Cannas. Continuamo skin su goro de Usini, nos ascoltamos su Mazzone.

Su coro di Usini nos ha fatto ascoltare Su Mazzone. Come lo balliamo su un ballitto? Si siete d'accordo? Mi raccomando, preparate cose a ballare, lo abbiamo pilato vino sul volume, l'ascoltiamo dal suo gruppo Dilliriana.

E nos amor ballado vinas un ballitu. E como vos querés ammentare che si ascoltene Radio Sardegna Costa Smeralda, che su programma Bogues e Ballor de Sardegna, se si in compagnia de Paolo, vinas a Sanno e Mesa. Intanto vos ammento vinas che siamo ospitato dai Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Corallo, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Centrale Oristano. Mi raccomando, bandidelo a tutti che beste questo programma, sa domenica, da sa sotto vinas a Sanno e Mesa. Continuiamo che sa che de Luciano Pigliaro, nos ascoltamos o Sars Mamar de Urune.

0: Luciano Pigliaru nos ha fatto ascoltare Sas Mamas di Urune. Continuiamo con Laura Spano, che in Sagantone Move a io.
1: Move a io, move a io, move a io.

E hemos escuchado algo de Laura Spano, chissà cantone, Move a You. E come commenta Donzi Dominica, che salutare a Mario, che mi ascolta da Inghilterra, Graziella e Giovannino, una BC e un UBC, che mi ascoltano da Ostia, Sarduas amiche armeas che sono in Africa in missione, Miriam, un'amica dell'Odeghi per onde est in continente, e poi Samino Reda, che mi ascolta dai Lula, si narrata Lucia. E che salutare Vina Sabainzo, che mi ascolta da Olbia. E come continuiamo in su gruppo Janas, e ascoltamo Morer Devo a Fuculento.

0: canta Sassari.
1: E abbiamo ascoltato Vina Santonio Porco in sa cantone de Sassari, la Mirinzana. E come continuiamo skin sauge de Maria Giovanna Cherchi e ascoltamo su Zente Contenta.

Abbiamo ascoltato s'auge de Maria Giovanna Kerkegin sa cantone Zente Contenta. Finza sproia amor finito. Ringrazio tutto Soschiana ascoltato sa trasmissione Finza sa Savine e bordavo appuntamento a domenica chienidi dai sa sotto a sa 9:30. Bollasso in compagnia di Massimo Pittalis, Antonio Mastio e Alessandro Magrini che in caddos in festa. Bosamento che poi arriva da Gioccara che suo programma per sus intenditore de sa musica rock, Woman in Rock. Grazie e buona serata a tutti.